Tagl, dad Antonia Sonder. Ie vin anturn, botscu da sturn. Lo ils ameis, dils pibels deis, co cesa e sulom, con tradizion e nom. Ia vin e turn e vin e madumont. Cal è mis mont? Cal è pil veir per me il veir?

«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Sche volvas ti bom in chamai, casaca. Sco il vent, sciu lonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stichnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tegnes bo, vid dignitats, sco vid la pial il reugen. Per ina miura de donur, fas uon nigin il leugen. Eis ti in om?»

0: Las novitats ter RTR.
1: En Norvegia è numerosas chasas en flammas, il gran incendi neanche bezzo controlla. Transfer de record, Joan Manzambi mide per 70 milioni euro in la Premier League. E Laura Oz fa aura variabla, qua tra 25 gradi a Samurezzan e 25 gradi a Quera. Iele Sis, meu numero Smüller, Bienji. En la città norvegese Drammen da Tirs della capitale Oslo è in incendi e in una casa si deresa in altre case. Redond 100 unità di abitare sono venite distruite completamente, ha comunicato la polizia norvegese ieri sera. Si tratta di una zona di abitare fitch popolata e in territori spondiv con bleres case da lain. Finos non è pompiers anche bezzo controlla le flamme. Den nor indicazions ufficiale se im pompier veni blessa leva main. En pli sein duas persunas nides hospitalisades per via da disientades de fim. Pli des cien persunas sein venides evacuades. Ne gines persunas ne sein venides annunciades co sparides. Per la guerra nel prossimo Oriente, il Stati Uniti hanno la settavola noce in Siria tra Chamires e l'Iran, e già è vinavant per flaiblentare le capacità dell'armada iranese, che ha cominciato il comando dal militare regionale americano in la piattaforma X. Tenor indicazioni iranese in tre persone venite ammazzate e oggi ulteriori sono venite blessate in una attacca nel sito del paese. L'Iran si avvarta da nuova maina da Chamires nel stadis del Golf, trant l'autore nel Kuwait, il Bahrain ed nel Qatar, ma er en la Jordania. In quina voce in Svizzera, contro il concern de chemia clariante e tra le ulteriori imprese se vengono inoltre in ulteriore plant per via da convegnes da vart il sprecz. La Commissione dell'UE ha concettato il 2020

0: Inch che aia da convegnas da vart il spritz della compra dat etilen. Il nov plan sai veni inoltre in Germania. I giaia per pretensions d'indemnizzazione da redond 1,1 miliardes euros, quei a comunicia clariant. Il concern svizzer refusesce tutte le renfaces il comportament criticia na e gina influenza per il marciade etilen. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sit dovrà eroz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord, tra Erstfeld e Göschnen, è la colonna attuale ma in 13 km lunga. Ie da quintar con passe 2 ore da pli tempte viadi, quei ha con i cial TCS. Il servizio di traffico raccomanda di concirvi l'autostrada 13 sulla ruta del San Bernardino. Colonna pli lunga da tier al posto con fin a Chiasso. Sin in Alpen il Valai sain Chamech mazza 97 nurses cun nas nair le noc sin venderdì. Qua rapport il portal online dal Valle Serbote. Ils animals crapats sain vini giugulats or per helicopter. Radunt 80 nurses sain survivi il Chamech durant l'Urizzi sin lab Eckerhorn en il Bintal. Qua ja conferma in dals possessurs per tuciats en vers l'agentura de novitats Kiston STA. Tre sport, bala pes, ventre si afferma prestazione al campionato mondiale mida Joan Manzambi, scospiciata gli SC Freiburg e la Bundesliga ter Aston Villa e la Premier League. Quai an comincia omedus club senza nominare pli details da vart il contingente al contract. Medias engleises discuren però di una somma da transfer da redund 70 milioni euros. Con quai fes Manzambi il giocatore svizzero il pliciare in l'istorgia. Al campionato mondiale a Manzambi faccio 3 goals e 2 assists per la Svizzera. Davanti lo Chavel finale el sablessavi del genuglio da steu desistere dalle partite contro la Colombia e contro l'Argentina. Ed anche in novità dal ciclism per la prima giada de P-Season sa in Svizzera gudegna in etappa dal Tour de France. Mauro Schmid ha gudegna la 3ª etappa dal Tour. El sprint el surpassa il colombian Harold Tejada. Realizzasse il triumph nahe Long Beach, ha detto Mauro Schmid, suente la corsa in verso SRF.
1: Ja, ich glaube definitiv, das braucht glaub, noch einen Moment. Ja, momentan ja, bin ich einfach nur extrem happy, auch fürs Team, dass wir jetzt den Sieg haben. Weil ich glaube, ab jetzt können wir ziemlich frei fahren. Und auch für die anderen, ich glaube, das war wirklich ein riesiger Team-Effort heute.
0: In il Klassement General meine Wienerwand il Slowen Tadej Pogacar.
2: La Meteo.
0: Hat es dort in einem Scheide der Soleilie der Nivels, konsumt das Winter mit sie, bei der Urizis und Uradis. Die Temperatur maximale ist unter 25 Grad in Länge di Nota, 24 Grad in Sorselva und 25 Grad in der Region der Quera.
2: Vias e Traffic.
0: Sin auf der Strada 13 in Direktion San Bernardino dat impediments de Traffic dran ter Sufer se spleja, quai per via din Vehikel da Panna. Jede Quintar kun redund 10 Minuten de pli temte viadi.
2: Quai entstades las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. La Bunura der RTR. Kun sempre verts. Scoveridas e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: RTL Impuls.
1: Sün Cumün ha unedit cha quai no sia l'incumbenza del Cumün. Sün Cumün ha unedit cha quista taxa sia da paier, cha quai stetta scritta enti la Constitution Cumünala. Sün Cumün ha unedit, perciai non ha tia collaboratura tut domizil pro nu e paia impostas a quia. Sün Cumün ha uni in preis da se defender. Sar Florin telefona sün Cumün e sbraia per vice la naif no sia rumida in Andret. Sar Andrea arriva sün Cumün e desde la vista el aia de paier massa bler vide la sanazion de la via de quartier. Sar Elmin scrive sün Cumün e domanda aiut social. Er in un piccin Cumün es la distanza mince tant gronda. Al Cumün dis, al Cumün fa, al Cumün stess. Quai tuna scoscia al Cumün ves centinas de collaboraturas cian ingiun nu cugnoscia. Intant, cugnoscian nu bain la laut ci lavuras in Cumün. Nu es in particul president, nu cugnoscian la cianzlista. Taveller precis, nomnar la roba cul nom. Taveller insembl cun stima. Quai cu la persona responsabla cia cugnosc. Quai fis er un concept possibil sin Cumün.
0: Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: In Norvegia numerosas chasas en flammes, il gran incendi neanche bezzo controlla. Transfer de record, Joan Manzambi mide per adunt 70 milioni euro in la Premier League. E l'aura o zwei aura variabla, lo calma in dat Jurizis. Quater 22 graz a Samurezen e 26 graz a Quera. Iele set, mio nom Urs Müller, Bienji. In la città norvegese Drammen, da tirse la capitale Oslo, è un incendio in una casa s'adresas in altre casas. Radunt 100 unità d'abitarsa in venides distruides completamente, a comunicare la polizia norvegese ersaira. Si tratta di una zona d'abitar fitch populata in un territorio spundiv con bleres casas d'alain. Finus, neines pompier sangbizzo controlla las flommes. Tenor indicazioni ufficiali se in pompier vini blessa leva main. In plis ein duas persunas vinides ospitalisades per via da tisentades da fim. Pliras 100 persunas sein vinides evacuades. Nagines persunas ne sein vinides annunciades co sparides. Della guerra in il prossimo Oriente, il Stati Uniti san la setavla noce in Siria a tacciamires in l'Iran. I giaia vinavant per flaivlentar las capacitats dell'armada iranaisa, quei ha comunicato il comando dal militar regional sin la plataforma X. Tenor indicazions iranaises en trais persunas finides mazzades ed oc ulteriures sein finides blessades d'ina attaccia en il sit del paiais. L'Iran da si avarta da nova main attaccia mires en il stadis del Golf, trant rautre en il Kuwait, il Bahrain ed en il Qatar, ma en la Jordania. E con quina voce in Svizzera, contro il concern de chemia Clarianti, tra i ulteriori interprese se vini inoltre in ulteriore plant per via da convignes de vartel sprez. La Commissione dell'UE ha concettato il 2020 che ha da convignes de vartel sprez de la compra da etilen. Il nuovo plant se vini inoltre in Germania, i giaia per pretensions d'indemnizzazione de redont 1,1 miliardi euro. Quai ha comunicato Clariant. Il concern svizzer refusesce tutte le renfaces. Il comportamento critica n'aiagi nagina influenza per il marcià de Tilen. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate nel sit troverà blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord tranter Erstfeld e Göschnen e la colonna attualmente 15 km lunga. Jede quintar con 2 ore a mese da pli tempo.

0: Te viadi, quai a cominciare il TCS. Il servizio di traffico ricomanda da guncir via l'autostrada 13 sin la ruta del San Bernardino. Colonne pli lunghe da tiergia al posto confin a Chiasso. Sin in Alpe nel Valais a Inciamec mazza 97 nuorses con nas nair la noce sin venerdì. Che rapporti il portale online dal Valle Serbote. Gli animali scrappati sono in giugolazzor per elicopter. Radont 80 nuorse sono survivili ciamec durante l'Urizzi sin l'Alp Eckerhorn e nel Bintal, che ha confermato in dal possessur per tucciaz in vers l'agentura de novitats Kiston STA. Nu sind il sport, balla pes, venter si a ferma prestazione al campionato mondiale, mide Joan Manzambi scospiciada l'esse Freiburg in la Bundesliga ter Aston Villa in la Premier League. Quai an comincia omadus club senza non arda pli details davart il contin del contract. Medias engleises di scuren dentant di una summa de transfer de redund 70 milions euros. Con quai fis Manzambi il giugadr svizzer il pliciare in l'istorgia. Al campionato mondiale a Manzambi fac 3 gols e 2 assists per la Svizzera. Davant lo chavel final, il sa blessavi del genugli ed astiu desister dalle partides contro la Colombia e l'Argentina. Ed anche in novità dal ciclism, per la prima giada di P-Season sa in Svizzera gudegna in etappa dal Tour de France. Mauro Schmidt ha gudegna la 13ª etappa dal Tour. En il sprint ha el surpassa il colombian Harold Tejada. Realizzas es triumph nai lang bitch, ha dich Mauro Schmidt, direkt am Einsvent la Cursa in vers SRF.
1: Nein, ich glaube definitiv, das braucht glaube noch einen Moment. Momentan bin ich einfach nur extrem happy, auch fürs Team, dass wir jetzt den Sieg haben. Weil ich glaube, ab jetzt können wir ziemlich frei fahren. Und auch für die anderen, ich glaube, das war wirklich ein riesen Team-Effort heute.
0: In il Klassement General meiner Wienerwand il Slowen Tadej Pogacar.
2: La Meteo.
0: Ot stat in ma scheide da soleglia da Nivels, cun sunt il sventr mesdi po da rurizis ed uratis. La temperatura maximala i tranter vence 2 grads en lenge di nota, vence 4 grads en surselva e vence 6 grads en la region da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
3: E non è spiace chat, sco er schon, er si avvantaggi, si può bivere tot pacifico al caffè, non so far prescia per vice al mio, per via della stellurs blair massacciati. Prezis qua effetti o sa avant cocumainter, yalder tot pacific amo un caffè. Vu er? Se giovigi mince cas, una pacifica banura con RTR. Mesnom Livio Foffa, bundi.
2: RTR. Credibile. E simpatico.

0: la vanura, la seti disch. S'gevisch un bon di ed una bellissima fin d'emna.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can

0: Son da benuras des dot de lullas 7-14 minuts esi in uischen a Metzler sta, i sta, quai is jo Musica, Hits de sta. Aut vu, per exemple, schon, was Hits de la sta 2026? Quest ci sun schon tuarnats de las vacanzas, forza schon tut cun sai ainti la valisch. Magna metaforica meins, oh? Ma forza ci vu dal daut was Hit de sta ossa.
1: C'è Teil la Szene. Inspiration e die Storges der Musizistes e Musizists.
0: Questa stagione in mince di visita da musicisti e musicistas ci presentano lur musica prediletta, musica ci te inspiresce e lur hits da stagione. Fiona Fiasco, la musicista oriunda da Brail in Surselva.
2: In una grandiosa canzone per la stagione per me è Real Love Baby di Father John Misty. Ja, in per stagione che avete la quella fitta e l'auto. Da die in Vacanze ist nicht schön, kommt ihr das Finastra. Sie hat wirklich eine super Konsum. Er ist schon.

0: musica per lasciare la finestra dell'auto e fare un bel viaggio. Si descrive Fiona Fiasco la canzone Real Love Baby da Father John Misty, che noi os duldi, forse che vu pro out ora oz al tip della musicista da Braille e faut al listes ir con l'auto, taigla quel toc. E forse out l'ora da fata vos hit della sta 2026. Schemulat taigler da puda Fiona Fiasco, tot a stocks che la asa presentat durant qui stemna it's in rtr.ch e live podaut dalla vezzeras 11 de settembre sul Arcas Rock oder Prol Arcas Rock a Quaira. I Cicis accompagnerà allora durant la prossima emna con sia musica quai dal nine il lorin lundosdi alles 10 d'un quart qui a Antil Radio.
1: C'è taidla la scena.

0: al King of Rock and Roll, Elvis Presley, qui a Pro RTR, la fin d'enna dal grande finale.
1: RTR a campionato mondiale 2026. Palapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: Ai, ci ves gret quai, oh? Argentina contro Spagna, al finale del campionato mondiale da Palapè. Non so, ci ci vesti pass in quel finale avant 5 gemnas o del pass 5 gemnas con quella come in San. La Singlais quasi ora per la terza piazza contro la Francia, però la Singlais sono relativamente tristi, i loro fans er. Però è un po' ervezza positiva, ma il mezzo plain impede a mezzo vuoto. Per esempio, la Singlais, la sconfitta contro l'Argentina, io er sia buona svarz. Per un'eada, non sono i dove la colpa. Din per sé, l'ur trenador tudais, Thomas Tuchel, con perdere l'ieu, quarta on la fin, a ogni evità da tal perdere contrara penaltis, e ossa a una Singlais la chance di finire il turnir con una vittoria questa sera, pro l'ieu per la terza e quarta plaza contro la Francia, per vicia a mo' più dur fu stat perdere al final contro la Spranza, contro la Spagna. Vuvezaut, ed a duna ervarts positivas, ed è B una domanda dall'optica.
1: Il campionato mondiale da Palapè per RTR.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: Spero che vi sia stato positivo, meinst, se in questa fin d'emna da sta. E di schlo, Hyundai di nuovo, RTR, in sonda banura, in 3 minuti, le 7 e mezzo. Se già vi sia un buon dì.

0: As Eurythmics con Sweet Dreams in Son de Banura ed è stat las 7:30 las 3 più importantes novitats da questa Banuros con Urs Müller.
1: In la città norvegese Drammen da Tirs, la capitale Oslo, e un incendio in una casa si adresa in altre case. Redond 100 unità di abitare sono venite distruite completamente, a cominciare la polizia norvegese ieri sera. Più di 100 persone sono venite evacuate. Chi che vuol passare le vacanze d'estate nel sito dovrà rotz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord tranter Erzfeld e Göschen nella colonna attualmente 15 km lunga. Jede quintar con 2 ore e mese da pli tempo viadi, qua scrive il TCS. Ed il ballapedist Joan Manzambis midesco speciale l'esse Freiburg de Resten Villa, quai an comincia omedus club senza nominar da pli details. Medias engleises discuren dentant di una summa da transfer de redon 70 milioni euros. Con quai fis Manzambi il giugader svizzer il pliciar en l'istorgia.
2: La meteo.
0: Oz dai un pa dal totti della fase sulla Livs per par però un ciel sottrat i qua i là e si aduna da ciò da far quinz con una pleviada localmente un temporal e di non sarà più i sceciat co Erschon ma a moduna agreabile di gianice ossa temperature normali da sta a quaira i din zot selva fin 26 gradi fin 25 gradi dai Oz in engedina bassa 20 fin 24 gradi in zur selva e maximalmente 22 gradi Oz in Engedinata. Domani sarà simile, ma a mo un po' più freschino, domani bevamo maximalmente 22 gradi in grigiorno. Un ocel sarà contento e sospirerà ossa, finalmente un po' più freschino.
3: E sono due necessi, tre ore, a buon'ora, a mezzodì, con cantare, davo il chant, come si chiama, lo davo subito, tutto di questo è ribolo.

0: Mica con relax, take it easy, un buon motto er per questa fin demne di Sonda Banura vainge dalla Zotti. Si è ricordato muovi da quist qui, eh?
1: I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood.
0: Con quist toc a Remo Forer partecipa per la Svizzera dal 2023 al Eurovision Song Contest. E mi ha raggiunto il finale, noi siamo in successo. Là allora però beba stu per piazza Vange da Total Vangisese. E da spelais il Juan Tockenburgais svanimpa or della Lium, ma ossa prepara il ses retorn. Sia single attuale, quella tuna scesa dal di John Baira Blair. Falling, con un insai in sé. Da sia musica nuova c'è il video registrato e c'è il presentare l'ordine dell'autunno su una nuova tournée. I prezzi quist toc a Remo Forer rossa cianta in una versione romancia.
2: Immer etwas Neues, etwas, wo man aus der Komfortzone rauskommt. Wo da vorkam, ich zuerst so gedacht, ja, geile Idee. Hat so die anderen Sachen angeschaut und dachte, ah, krass, das ist schon sehr, sehr, sehr anders irgendwie als das, was man kennt. Aber ich finde es cool, ich bin gespannt.
0: Ah, el SB Bonder a tut per mounts questa sfida e d'infra un'ora le loro imprese e il toc romance e registra quel toc e shabu e shut erbe Bonder coci tuna qui a el Remo Forer con sia single attuale Falling ma c'è un ta per romance.

0: Grand applaus per Remo Forer. Ci vuol domandare chi ci applaudisce qua in questo tutto il team, ci l'ora c'è benura qui per mai. I forza ci vuol a ci applaudau. Remo Forer con la versione romance da Falling tradotta da Delias Zuzeos e ci vuol l'alteramo Chütter. La registrazione di questo per Romance, che è stata qui, per noi a fare qua, fate un clic su rtr.ch, là daremo un video e il text tradotto per l'erdo.
1: Al puls della musica svizzera.

0: Atterschans domandà c'hai fissi staccia Bril embolo nu vestchuf la carta cocina contro l'Argentina. Nostra nazionale è intanto c'ha l'Argentina, io domani al final. Ci sa che quai fis stat possibile. E li stessi, la Svizzera ha mossa una fitch buona prestazione las ultime semne anti Stati Uniti. Da quella vis eser eder lala.
1: Quella prestazione si gir, de? Also io sto sgiu se buppo per cui che io sono fan della Svizzera, ma la Svizzera è, per non mi umani, stata l'equipa più organizzata del campionato. Els andau in B, in B bella poi, eran tots engagai, l'organizzazione plageva einfach brutal a me.
0: Eder Lala Grandfenda Balapé er aktiv manch, per exempel aktual manch trenada del club de Balapé de Domat I. Adeles al Balapé ant il Weirsen del Plät ni mis in Tschüna.
1: Mio bab ei adinestaus in Grand Fan della Brasilia. Quia son nasceus, schwevel treus noms, si la gesta, a quei eran Eder, Rivelino a Falcao. Cels dus eran einfach extrem complicai per nus albanes, per cui hanno lu tutina decideu de da il più semple Eder.
0: Hai, Eder, per vida lioander brasilian, Lala, per vida sia derivanza dall'Albania, avant passa 30 ans e sia famiglia fuggida e rivida in Surselva.
1: Quei è stau in Leuc, ne ho chiesto di per moi mamma, ella aveva dina quei o in Leuc, quei venivo smeridiaus dils meuns de Deu, per cui che ella era scibugien leu alle montagne, ella era einfach extrem fan di quel Leuc, e io avevo quel sentiment, ella ha saveu portanus propri leu no che ella voleva.
0: Al Leu es Danis, e ci si può dire dall'Albania a Danis in Surselva. Dapü dalla fuggia dalla famiglia de Eder Lala, ma er dapü da l'om ci mai in centro de fitness, ci deser trenada del club de Balapé de Doma di Nazionale, ma in dapü del campionato mondiale de Balapé. Eder Lala es jascht dal profil, oz dollars nov qui anti radio, o schon osse sul Play RTR, anti in vos, kiosk de podcasts. In 6 minuti.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Norvegia en numerusas chasas en flammas, il gran incendi ne ang bezzo controlla. Transfer de record, Joan Manzambi mide per 70 milions euros en la Premier League. E Laura Oz fai aura variabla, locama in dati Urizis. Quater 22 grazie a Samurezen e 26 grazie a Quera. Gieles Oc, meu nome Urs Müller, BNG. En la città norvegese Drammen da Tirs della capitale Oslo è un incendio in una casa, sa de resas in altre case. Redond 100 unità d'abitar sa in venides destruides completamente, a comunicar la polizia norvegese ir saira. E sa tracta di una zona d'abitar fich populata in un territorio spundiv con bleres case da lain. Finus nein les pompiers ang bezzo controlla las flommes. Tenor indicazioni ufficiali se un pompier veni blessa leva main. In pli sain duas persone venite ospitalizzate per via da tisentate da fim. Pli das 100 persone sain venite evacuate. Naginas persone ne sain venite annunciate sco sparite. Della guerra in il prossimo Oriente, il Stati Uniti hanno la settavla noce in Siria a tacciare mires in l'Iran. I giai avvinevano per flaivlentare le capacità dell'armada iranese, che ha cominciato il comando dal militare regionale sin la piattaforma X. Tenor indicazioni iranesi in 3 persone venite smazzate e 8 ulteriori sono venite blessate trina a taccia in il sito del paese. L'Iran si è varta da nuovo main a tacciare mires nel stadis del Golf, tra l'altro nel Kuwait, il Bahrain ed nel Qatar, ma in la Jordania. E con qua in Svizzera, contro il concern de chemia Clariant e tra ulteriori firme e vini inoltre in ulteriore plant per via da convenience da varti il spritz. La Commissione dell'UE ha constatato il 2020 che ha da convenience da varti il spritz della compra da etilene. Il nuovo plan sai veni inoltre in Germania. E già è per pretensioni d'indemnizzazione da redond 1,1 miliardi euro, che ha comunicato Clariant. Il concern svizzero refusesce tutte le renfaces, il comportamento critica n'ha già influenza per il mercato etilene. Chi che vuol passare le vacanze d'estate nel sito troverà rotz plera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord, tra Erzfeld e Göschenen, è la colonna attualmente 15 km lunga. Gli è da quintar con 2 ore a mese da pli tempo di viadi, che ha cominciato il TCS. Il servizio traffico ricomanda da guncirvi l'autostrada 13 sin la ruta del San Bernardino, in conseguenza da tier colonne sin las vias grigiunas. Colonne pli lunghe da tier al posto con fin a Chiasso. Sin in Alpe nel Valais sa in Chiamec mazza 97, nuorsas con as nair la notte in venerdì. Que rapporti il portal online dal Valle Serbote. Gli animals crapazza sa in viniscolazor per elicopter. Redond 80 nuorses ha un survival chiamec durante l'Urizi sin l'Alp Eckerhorns e il Bintal, che ha confermato indals possessurs per tuciats in vers l'agentura de novitats Keystone Est.

0: Ja. Nus mit einem Sport, Balapes, Venter sia ferma Prestation al Campionati Mundial, Mide Joan Manzambi, Skospiciad, l'SC Freiburg, en la Bundesliga, ter Aston Villa, en la Premier League. Quei an kommunicau med us Clubs, senza nomnar de pli Details, da vart il Contingent al Kontrakt. Medias engleises die scuren den Tant in eine Summe der Transfer der rund 70 Millionen Euro. Kun Quaifis Manzambi, il Jugader Schweizer, il Plicciar en l'Istorgia. Al Campionati Mondiale Manzambi fece 3 gol e 2 assist per la Svizzera. Avant lo Chavelfinale Elsa blessavi del genugli ad astuiu desistere dalle partite contro la Colombia e l'Argentina. Ed anche in novità del ciclismo, per la prima giada di P-Seasons ha in Svizzera grignà in etappa dal Tour de France. Mauro Schmidt ha grignà la 13ª etappa dal Tour. En il sprint el surpassà il colombian Harold Tejada. Realizzasse il triumph nei Lang Beach, ha detto Mauro Schmidt, gist zwenter la corsa in vers SRF.
1: Nein, ich glaube definitiv, das braucht glaub, noch einen Moment. Momentan bin ich einfach nur extrem happy, auch fürs Team, dass wir jetzt den Sieg haben. Weil ich glaube, ab jetzt können wir ziemlich frei fahren. Und auch für die anderen, ich glaube, das war wirklich ein riesiger Team-Effort heute.
0: In il Klassement General, meine Winnewand, il Slowen Tadej Pogacar.
2: La Meteo.
0: Oggi sta in una scheide da soleglia da Nivels, con sondas venter misipo da Rurizis e Duradis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legna di nota, 24 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino, dati colonna stranter Quera Sit e la Punri Hanau, qua è per via da Memia Blair Traffic, e è da quintar con redont 10 minuti da pli tempo da viadi.
2: Qua è entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ed es las otisesi pra nu, nu sto star ningiun in colonna. Ed è la fin d'emna, ci desem paese, c'è in giù ci sa va, in giù ci sa taicla, c'è ci sa lì è per il momento domination due plez, as di squars, in Svizzera Romagna. Io qui a pro RTR.
4: Ja, io faccio conoscere una tip che mangia la spangiola, o è messo in Spagna?
5: Io vengo in Spagna.
6: Argentina.
3: Ah, Spagna o Argentina? Ci godono il campionato mondiale da Balapè, c'è il titolo significato per due paese. Schlerini con una spagnola e con un argentin. Scoprossem qui a pro RTR. Sonda benura, mes nom Livio Fofa, za giavuge una bellissima fin demna ed un bundi.
2: RTR. Danus per vus.

0: Centi duai sun juats, duai restano mu dal più lung campionati mondial da balapè dell'istoria.
1: Il campionati mondial da balapè tar RTR.
0: A questa sera a per la terza e quarta piazza e domani il loro nome Buenos Tardes per il grande finale tanto la Spagna e l'Argentina, un duel tanto il campione d'Europa attuale e il campione mondiale attuale, ma era un duel di generazioni tanto un scenuglia al meglio riguardo da balapè di tutti i tempi, Lionel Messi e un dei suoi potenziali successori, sempre Lamin Yamal, che ha festeggiato in quarti del nuovo anniversario e minciuni minciuna varrà ses favoriti, tenerà spols per una delle due squadre. Claire percicce al cor della più simpatica romancia con raiz spagnola sbatta, Gabi De Gonda.
2: Perché io sai con importante che balapai hai per l'antica nazione spagnola. Attualmente con una politica che persuade forse 10% della popolazione spagnola hai naturalmente il balapai ossa il gran credo. Ad è vero l'antica nazione che al cor che batte per quella squadra nazionale da Luis de la Fuente.
0: Simili argomenti valen però per l'Argentina. Ignazio Perez Prates nasce a Buenos Aires, viva o in Grigion, mille chilometri da venda sia patria, e gli stessi badal quest momento d'euforia de ses compatriots.
3: Per il auto dell'Argentina, buono mai per l'antica tiara, hai quai exact quai, in una vittoria, in una Coppa Mondiale, hai fuggì per indidus. A Schilic, con quella euforia, ten, hai la soletta possibilità, chissà, da fuggire o da quella realtà miserabile nella quale si vive. Né? A Schia, che quella declara forse in te che la layout batte si fece con chi va per via da quelle cause.
0: Le due nazioni ci sperano con una vittoria da fare un plagiare alla loro popolazione. E per chi c'è il cuore di Ignacio Perez, Prati, Gabi di Gonda Batta, qua è Scrai Claire, ma per chi. Oder aci teniau vu a spolcis?
4: Ja, ja, ja, faci faci conosci una tip che mangia la spangiela o è messa in Spagna, cioè.
5: Io vorrei Spagna.
6: Argentina.
0: Ai, al final Spagna-Argentina, domani sera, alla snof, temp Svizzer.
1: 90 minuti? Na, per RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Vermaun alla sera. Ed è durante la notte.
0: Ce fa su qui a Gabi.
2: Vamos a Spagna, vamos, vamos la roja, viva Spagna.
0: Ehi, a osera mo' noi essere. Grazie a Fitch. Idem bel dì.

Gaga, per uno ciel vegno a forzare un po' Gaga o design e vien fitch speciale. Voglio ricordare un so, oh, per esempio dice la stessa melodia in pain in altro text. Qua è stato il mistero del successo da Modern Talking, ci ha tenuto grandissimo successo ad onde c'è ninguno botte ninguno non despro certa clea in quella musica. Modern Talking, qua erano Dieter Bohlen e Thomas Anders, però lur carriera è da fin in dispitta da spö ons nu tavellan Dieter Bohlen e Thomas Anders più ensemble. Osse però la gronda mudada. Dieter Bohlen les far pace con Thomas Anders. E con quai comincia problemas la gronda tema. Ci potes proprio in riuscita in avanti. C'è Modern Talking da un comeback.

0: Stefan Evans mangono una canzoncella dedicata a SMS Myself dal di qui a Pro RTR in Sonda Banura ed è stata las 8:30 ora per las novità con Urs Müller.
1: In la città norvegese Drammen da Tirs la capitale Oslo in incendi in una casa s'adresa sin altre case. Radond 100 unità d'abitar sain venides destruides completamente a comunicare la polizia norvegese. Pliras 100 persone sain venides evacuades. In il prossimo Oriente continuation las attacchas vizendaivles. In Stades Unitz an da nova main attaccia miras in l'Iran, qua ja comunicia l'armada. L'Iran da si avarta da nova main attaccia miras in Stades del Golf, trante rautre in il Kuwait, il Bahrain ed in il Qatar, ma er in la Jordania. Ed il balapedist Joan Manzambi mida da Freiburg der Aston Villa. Quei han comunicato omedus club senza nominare de pli details. Medias engleises discuoren den tant din summa de transfer de redon 70 milions euros. Con quai fis Manzambi il giugader svizzer il pliciare in l'istoria.
2: La meteo.
0: Ciao, stai fare als ultims dits pro quellas cialurs?
3: Ma, simplemente. Far almeno in al di la doccia e trarai in beo se li girinci co possibile.
0: Ah, io sabasti da c'è da far be mince duai diz la doccia e se c'è no vengi nempe più i ozza mossa la sta in tot sias facette si da nempe pa dal tot. Sulai fases con sulai ma era d'una da c'è bleras nuvles quai la e si aduna da c'è da far quint con una pleviada o local mince er un temporal. E appunto in non sarà più se c'è vuol dire i vegn agreabili, i vegn normal per indi da sta a quairi din so selva dai oz fin 26 grads, fin 25 grads in engiadina bassa, vain fin 24 grads in sur selva e 22 grads dai oz maximal manch in engiadinata.
2: Vias e traffic.
0: E dovra pazienza, e qua si l'autostrada a Tredas in direzione sud San Bernardino, dai nempe colonnas, tanter quaira sud e la Punt Reichenau, qua per vida massabler traffic, e di da far quint con circa 10 minuti da più tempo da viadi. A tutti questi viadi, fat attenzione e aiat pazienza. Ai però per c'è in un massa lunga rusa di auto pisseraini non con blera buona musica e non dal darain eramo coci podes tunar domaun a saira dapui da quai qui a pro RTR sonda benura sa giovisi una bellissima fin demna.

0: Oha! Es il capital!
1: Todo Messi, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Na, quindi non è un cerf ci va in amore, non è un'uglia Urzmüller ci decrodaio dalla zoppia e non è proprio il capitano Uglia. E c'è un commentator argentino festeggia al gol del 2-1 in Marco di Saira dall'Argentina contro l'Inghilterra. E qua avevamo una pezza, c'è, eh? Incredibile, no? E anche è già ossa saira in domenica saira, però al finale tu narai dar ciao simile, alzo. In mince caso spagnoli, c'è? Oh, allora, Ige. Ange da Tarzan, oh? Ige ha festeggiato al commentando spagnolo al gol da Porro.
2: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
3: Presentata da Swisscom, Hyundai e Oxen Sport.
0: E poi gli altri studi, ci vuole l'altro, allora, dal domenica sera, l'argentino o il spagnolo?

final del campionato mondiale a New York si è periclita per via di questi grandi incendi in Canada, che non tramettono per il momento le clocche di sirup di G in Stati Uniti, di per sé appunto blerischem fumas, fermi incendi di got in Canada pisseren, cioè perfino a New York vengono raccomandate da portare maschere e crea proprio enorme mancia il fum e quella spizza ci si bada era a New York. E questo non è proprio un ingiun scherz. C'è, dice Donald Trump, dopo questa storia, è il fa responsabile al Canada per questi incendi, dice che è non ha in mano questo fus, e ossia è, senza scherz, Donald Trump ha imna c'ha al Canada, e l'ha scritto qua in sias media sociali, da c'ha stier al Canada con dazi supplementari. Ci si può proprio paer dazi sul fum di incendi di God. Qua ci sarà per grandi discussioni, anche e si però da lasciare Donald Trump in giù c'ha altri, vezza un fum, vezza el raps.

Vessat gust d'una balla da balapè con su tutte le sottoscriptions des juaders della nazionale svizzera da balapè? Ai, anch fitch fitch exklusiv ci fes beine sün mincha buffet de stua o ich lö ein tinenater lö. Ma precis quai podaut Gudonia pro nossa concurrenza in connex cul final del campionato mondiale da balapetti. Na, ti pai al ret resultat pro nossa concurrenza e Gudoniai appunto quella balla con su totles sottoscriptions della nazionale svizzera. Con già un risultato va fin al finale contro la Spagna e l'Argentina. Ti pai al risultato in rtr.ch e con un pa' fortuna guadagnato appunto quella balla. Piccio un tip da mia parte per finire questa prima parte della banura da sonda a sdesdot da l'unqui pro RTR. In 3 minuti e mezzo esi la snof e l'ordai noi tazzi do vai l'ornavant col impuls. Eder Lala. Es jascht da Andreas Vialanz. Se giuvisch bun divertiment, in avant con RTR, ische volaut, se da daini l'ora da ciao, dollas deis. Fin là, di aldai la fin demna.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il gran incendio in Norvegia neanche dine be zu controlla. Intanto in passe 100 abitazioni diventate un frende delle flammes. I mountainbike Alessandra Keller e Lars Forster in campion Svizzer in il short track. Qua in dus als tema sotze les nov. Al microfono Urs Müller. Bienji. In la città norvegese Drammen, da tirse la capitale Oslo, furiesce vinavanti in gron incendi. Intanto a quel distrui passe 100 unità d'abitar completamente, quai ha comunicato la polizia norvegese. Pliras 100 persone sain venidas evacuades. Redont 60 pompiers combattien contra las flammes. De las lavurs de stizar sai a un pompier veni blessa. Duas persunas sain midias ospitalisadas per via da tisentadas da fem. L'incendi sai rotò ier sventer misdi in ina de las chasas e sai es il sventer sa deresa sperta mainz in las autres chasas. Da vart la ragion da l'incendi ne dati anche ne gines indicazions ufficiales. Il Stati Uniti han la settavla noce in Siria da c'ha mires in l'Iran. I giaia vinavant per flaivlentar las capacitats dell'armada, quai ha comunicà il comando dal militare regional sin la plataforma X. Tenor indicazions iranaises en trais persunas finidas mazzades ed oci ulteriure sai minides blessades trina attaccia en il sit dal paiais. L'Iran de sia varta da nova main attaccia mires en stadis dal Golf. Trant rauter en il Kuwait, il Bahrain ed en il Qatar, ma er en la Jordania. Cicche vuol passentar las vacanzas da stat en il sit, dovre rotz blera pazienze davanti il tunnel dal Gotthard. Al portal nord trant rirsfelte göschen en la colonna actualmen 20 km lunga. Jede quintar cun burmain 3 ures, e mese da plitem da viadi, quai ha comunità il TCS. Servece traffic recomonde da guncir via l'autostrada 13 sin la ruta dal San Bernardino, e in conseguenza da tier colonna sin las vias grigiunas. Ed anche in novità del sport, la campionessa mondiale Alessandra Keller e usser campionessa svizzera nel short track. E la guadagna il campionato di Svizzera Lesin avant Nicole Koller e Rebecca Estermann. Campion svizzere en il short track è sorprendente mein vigni Lars Forster, quai avant Dario Lillo ed il grigiun Vital Albin. Da maun vignan lura sordats ils titels de campion svizzere en la disciplina olimpica de cross country.
2: La meteo.
1: Oz dat in ema scheide da soleglia da nivels, cun zonde sventer mesdi poi dar urizis ed uradis. Temperatura maximala e tranter 22 grads en legge di nota, 24 grads en sorselva e 26 grads en la regiun da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne tranter Quira Sit e la Pundri Hanau, quai per via da Memia Blair traffic. Iede quintar con redondi in quart'ura da pli tenta viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Al Balapai, quella Frank dictau in pauet la vetta de Biars, las davosas jamnas, il campionati mundial, els Stadis Unii, el Mexico, ad el Canada, sveiau emozions e discussions. Al Balapai Regia è in rola centrale e la vetta de miu hosp del profil e der Lala, anterior giugador ad api dusons tranader del club de Balapai de Domat. Al Balapai ad Anton è gidau e la surmuntà ben in qual obstacolen sia vetta, con o Jones a el stuiu bandunà sia patria, l'Albania qua provvede al caos politico, la grande miseria economa, l'alta disoccupazione, l'Albania curt avon in uiarra. Vignus en Svizzera, la prossima Frida, el piarda sia mumma. Oza el sets famiglia.

0: famiglia, ai bab da duas buobas, habitescha a Domat, a meina gia da Pibien, si adons al Center da Fitness a Tuseun. In cordial benvegni, caras auditures e cars auditures a quel profil, miu nom Andreas Vialant.
1: RTL, il profil.
0: Ad in cordial benvegni è ad Eder Lala ad un grazie per la visita che tu nusel studio a Quera.
2: Yeah, grazie lei, Fitch.
0: Gestern a vos delle vacanze, voi siete ihr sera tornai.
2: Yeah.
0: Nu es stai, cosa è stau?
2: Nu es stai la Turchia, ad ihr stau Belezia, Kaul, super.
0: En in hotel, sco co kinsen canosci, in hotel da famiglia.
2: Hotel da famiglia, all inclusive, ad de.
0: Vacanzas cu la famiglia, vos veis duas buobas che hanno 10 a 15 giorni, gudiu quei fet, perché che in budit vanno i fionci a persulas in vacanzas.
2: Quei è scioia, also la grande figlia c'è il prossimo anno gli imprendisadi, e quei, è, c'è stato le davose vacanzas per gi della normalità, è stato super.
0: Qua vuol dire che Dina planizzava vacanze da stare in Sanus per la mar, che sto essere, né per prendere forse la distanza dal trotto da minchia di?
2: Oh, noi, io vengo dall'Albania, noi siamo in Disaia schon da Fons, che noi siamo minchia stati per la mar, e che si dice che moi sveglia sva ne bugien, a moi donna, e che io esco che noi sto in, noi volin minchia stati essere in Sanus per la mar.
0: A cosa li smettere von quelle vacanze da din Eder Lala per la mar, vuol essere di pulita attivs, per plia dina sil plaz da Balapai, tranader, sciog, manader din center da fitness. Cosa ins metter avon? Vacanzas?
2: Osa meglier che pi bau la vona erin tec pi gref da metter avon sche vacanzas propi senza fa nuot. Aber osa question, sto se ugi vai o propi gudeu at vai centau o tot at vai gudeu la famiglia a sche sca sto esser.
0: Fa nuot a gudeu, qua funcionesce?
2: In tec attività vai schon giù, aber il più bello schon gute di questo è.
0: Beach volleyball ni.
2: Oh, beach volleyball, so, wasserball, de schon in tec fitness.
0: Vacanze in Turchia, in curise di noi in outer liug, ni mai savens, es es hier quals hospes regulars, che smaise di nel madem liug.
2: Also nu sessen los stai si gir 4 zu 9 in Turchia bo minchon, aber schön tec sportiv si. Ja, quoi jetzt ich euch nus mir rein schauen. Ki war einfach beinen us und us essen loin vacanzas. A quoi na destination ka blei fetje nus.
0: A vacanzas è la patria e l'Albania, os dati die es goals direkt sei um raus winter a Tirana kurze bien du suchen sind relativ spät l'Albania. Jo, so non mai stau, so aber sai ki da delle rives, bialas rives kun sablun, au sco, si les maledives dieni.
2: Quei oise scioia, de l'Albania mune ho più bugenza cu in ottobre, ni il favre, mars, per vedere la famiglia, aber la stat mune ho schon zene wouter, per cui quei alte, in tec in stress, se non sessen leo, e di in tec al ciao, de, se non ho nia visita la famiglia, tot, allu, figionze più bugenza ne wouter la stat vacanzas.
0: Pia, nu che in te pi ruasai, vel, also vacanzas dell'Albania, ai vacanzas combinau con stress.
2: Ja, sens gier schon. Also, ils empremes gier si gier. Senter, prene schon in tec giul stress.
0: Adem irau Balapai, durant las vacanzas, al campionati mundial, per sequitau quel empauet.
2: Ja, molt intensiv, vam prou de mirar minche giuc, quet tu tina stau si cione che sai bo einfach gi, os an aus merio nuot, os vecchio proprio vacanzas, et interessesch a mi bo, quest sai os bo fa cum Balapai.
0: All'euforia in Turchia era quella gronda, Nieres als Zulet, che mirava das Balapai?
2: Nein, wäre schon ein Autors, che mirava, aber jere Buschuhe, che jere Ose de Daul, nicht sich joi, jere einfach, minchin era per se setze, mirava il Juke, quel Juke fineva, che mavan zum Beispiel in Kombra, dormi.
0: Per la Svizzera, sel Turnier Jusa fine, il Quartfinal, und konnte la Argentina, quei Sventer, quei in a Treis, e la Prolungation, contents, con la Prestation del Svizzers.
2: Con la prestazione si gira, yeah. Also io sto giro a Bupper, che io sono fan della Svizzera, ma la Svizzera è non mio moini, sta l'equipa più organizzata del campionato. Els andau in B bella poi, erano tutti engagati, l'organizzazione piaceva einfach brutale a me.
0: E tu tina fossi stau possibile da pli, gestern contro gli Argentins?
2: E mince casa, io do un'absoluta ragione al Murat Yakin e al Giacca che il Giuc fus forse qualche sigir io so in te gauter scins bes veo in Giuc de bal e indis incontrindis.
0: Io les bo furà e la plaga d'anton quella acziun ca dau enorm biada discutada debata quella carta melen ciecen encontr brel embolo suenter quella svalba. Covas priu ver quella acziun, quella antira historia antun brel embolo?
2: Io ho quitao donoi, perché esco il giaca, dieci suenter il giuc, qui naturalmente stavo in punto, no, che geno, che il sciria mazzao in tec il giuc. Aber dall'altra parte, ho detto che il problema è che in campionato no, che certe regole sono nuove, e non si capisce bene come funziona con quelle regole.
0: Adina, puoi poi discussioni dati per tu conto quei VAR, quei Video Assistant Referee, che hanno mezzo movimento la prima gara del campionato mondiale 2018 in Russia, in una buona causa, ni gestiens, ah, pi baule il ballo poi meglio.
2: Non so, per questo spruch, per Baul era tutto meglio. De, also, io si giro un strumento che si vede già, aber io ho un, so inter mio moini, chiaro di definire le regole, come tu es funziona. Also, io ho quel sentimento che mincia sciri interpretation di autor tutto quoi, et entras quoi, e dati in te problemi, si chiosa, so, ja.
0: Con autospleits, io me unca forse in una clara linea.
2: Il problema è che mince campionati in Europa ha solo regole di VAR. Also, per esempio, in Italia fanno auto con un altro reglamento che è l'Inghilterra. Cosa forse usa per un campionato mondiale? Forse è il problema che ha semplicemente boh, chiare regole e cosa viene fatto non d'altro.
0: E gli arbitri hanno boh, conseguenze di noi?
2: Ja, yeah, also als ein Konsequenz lernen auch gelassen. Scheiße, schon, ja.
0: Ui, wohl die?
2: Ja, ja, Menschen in Kerstjauen, Menschen hat sich auch Sympathie per ihn, per lauter. Ich lese so buffa, che auch Polemika mit den Arbitern, aber alla fin finale, quei tutti in der Kaus in der Interpretation, der Sympathie, scheiße, schon, ja.
0: Und in Saude, die in der Puspei, che als Grandes Nations anfort sind zert Bonus, qui wenn propi Fettstreich, gell, ihr Arbiter, encontre das Grand Schule Force Boschichons, die encontre Lionel Messi, in Superstar.
2: Ja, quoi è halt scho, in ave, man è le Leot va al Stadion per vedere Lionel Messi, le Leot va bol Stadion per vedere giocatori che s'en conoscen bo dell'Egitto ni in Sae Neua. A quoi halt schon in tec in punkt, no che ja, so vese es in problem.
0: La Svizzera in Mincecas scritta storia per la prima gara per sia tonte d'usons push poi se qualificata per in quart final. C'è a persuadiu al pifec in quella equipa svizzera, l'equipa da Murat Yakin?
2: Io stau in una buona miscioida de giugadurs con le lurs qualitats individuales. Naturalmente il team geist qua in Sveo, qua era l'equipa en, qua il Yakin faccio super, e so entro le davos moins, ne, che aveva tic polemica con ella tot, aber io croi, e so entro lanciata, so entro in prim giù col Qatar, gli altri avevano una la situazione perfetta, che bia critiche o in buvenide se si da tir dell'equipa, della faccio vinovonzo il lavoro, della fin, de, anni faccio storia.
0: Adem Paul Inges, grazie sei dau per vede quei campionati mondiali als Stadis Unir, la finale stoins di Stadions Gigantics, Plains in Mantun, Fans, covais pru ver quei campionati mondiali, pi grande la historia, con a scibia equipa scuon mai.
2: Quei vai osa buffaccia si grond stem, io vai da plisse concentramo es sils giux, sile tactiques delas equipas, al da imprendere in tec, per moi certas causas, aber sco dieic, tut quelles shows, tu quei orden, io quetel, alla fin finale, du es il focus tutina esser til balapoi, bum me mi abbia tala show.
0: A cosa ins metra von, a jeder lala a casa, avon la televisione terin giuc, plain febbra,
2: Also con la Svizzera, l'Albania, la Brasilia dato un luscione. Aber schon sono tutto rosevels.
0: E quei dine stau a scia, già di Baul.
2: Yeah.
0: A proprio in fan del campionato mondiale, io sa metron pi Baul, forse è inca rimnave quals codis da Panini, con quels tacaders da mince giugadur.
2: Ja, mince vem, mince vem, vai o rimnau quoi, osa questau em prim on ca moia figlia, pincia, ca da debala poi anche da ne rimna, a quoi a bez ma jone teca na voz e la nostalgia.
0: Quel scodis da una von meun, anse nua?
2: Anse nua schon.
0: A per pli eins die dine, forse gatt del sem prim sons, kins sem primes VMs, in idol, in star, kins, weiss in da quels, in ca jais, wa, quoi miu jugadur, in Messi, in Zidane, in Ronaldo,
2: Yeah, also der Mai ist questo auch WM 1994, in der ich ein absolut Fan del Romario. Leo war ja auch Ronaldo, il Veil, che ha mai dato, per suo entro war well 1998, a quello il mio absolut giocatore.
0: Ihr seid schon im Tag Fan, nicht nur im Tag der Brasilie, der Cola Brasilie.
2: Qui veniva da mio papà. Mio papà era un gran fan della Brasilia.
0: Sez stau si negada ad in campionati mondiali live al stadion. È un bo.
2: Na mai.
0: Ingevis.
2: Già io mas bugen.
0: La prossima chance. Ci sei in quattro onze al Marocco, ni alla Spagna, al Portugal che organizzation di comunabla ma in quei campionati mondiali.
2: Forza.
0: Vus vais regis el Albania. Che è intorno mai se qualificata per il campionato mondiale, che forse è insieme che quella giovane tiara venne negata da fa parte di un tal turnier.
2: Già, che fosse dirsi ciò speciale, io quel che venne ad essere zaku pusoivel, perché ora il gioco nel ballapoi albanese è in tec più moderns che più baul, bia giocatori che datano in top clubs dell'Europa, tra cui poi ho il sentimento che zaku sovesse esserlo il momento.
0: Con un portone del Balapai e l'Albania?
2: Per Baul era il fece importante. Ora, sai, io stumbo più che oggi, io ho già il sentimento che è un alto importante. Ebbè, scogliete, da via giocatori che datano in top clubs d'Europa, Chelsea, Juve, io credo anche che è un importante, Leo.
0: Us weiss die der Pibiaons al Pase Schweizer tutina, per chi batte il Koch più fece? Schweizer in Albanien, wie nis geu in te geden in Dilemma?
2: Ja, yeah, also alla EM avon Saisons creio. Ja stau il Juk Albanien contra Svizzera. At leo avevo davvero un gran dilemma. Also alla fine ero contento che la Svizzera guadagnau, io ero tutto in stress che l'Albania spiars, aber scoglie quei emozioni, quei sas, quei grev da scriver. Per cui che, ja, yeah, also schon in tec pi bia per la Svizzera, per cui io è tutina da plions che vive la Svizzera che l'Albania. Ja. Yeah.
0: Almeno resti dati in pari.
2: I dipende. I dipende se per un'equipe vai, per se c'è lui fosse un mese quell'equipe guadagnata.
0: L'entità là, ossia in tecet musica, a voi vais giavisau e in connex col Balapai mir dec col campionato mondiale Ricky Martin con La Coppa della Vida.
2: Questa è la prima canzone in un campionato mondiale che ho realizzato proprio il Balapoi che sto essere. Avevo 15 anni e questa è una canzone che piaceva fece mi, che motivava fece mi. E da dia a dina da Balapoi sono anche le giugs che ho visto in televisione per cui quella canzone.

0: Vustat leis al profil cun Eder Lala. Eder, in nom sigir bofet de rasaus cautirnus en tiar Ramonche. Denton in nom che forza biars nia bainan qualinan conoscenz o del mond del balapai brasilian. Pibaul devi numnadamain in giugadur della nazionale brasiliana cul nom Eder Aleixo de Assis. Numnaus curda bien Eder. Staus aktiv cun son als ons ochionta Eder Lala. Dati che un connex?
1: Ja, mio bab ei a dinestaus in gron fan della Brasilia. Et cui a son nascheus, schavevel treus noms si la liesta, a cui eran Eder, Rivelino a Falcao. Cels dus eran einfach extrem complicai per nus albanes, per cui hanno lu tutina decideu de da il più simple Eder.
0: Pia la mom aiuta di nuot al nom al bab di Javijau.
1: Cui a esho, ja, il bab a dover deci alla mamma osa tia lavur as faig osa vei moia lavur e io dun il nom.
0: A cul bab vais gena insaste schon di una streccia relazionel cai fugius cun vus cul a sora iuna cai du zons piveia dall'Albania all'enciata dal zons navont per essere exact al meli a novcien navontin. Vus vevas oc ons scapai dall'Albania com presens ai quei temps?
1: Eu alte Präsenz, kui naturalmein stau im Punkt elevete neu kinza bo am blidasche spert. Nus bevan en quei temps in tec in a situazion greve el Albania, cu la politica, la midada, de la dictatura, e la democrazia, ad iera in schliet temps che ugiu, buna moin u jara, ad nus vengiu la chance de mida veta. Moia mamma era asci motivada da portar naven moia moia sora da quella situazione che ella ha fatto in tecla schuenta al babbo per in naven a lui senza venire in Svizzera.
0: Pisa la mamma che dà quei stausch forza da di hei i vabo pli nus nus tue ni.
1: Also io è venivo davvero tocca nel punto no, che la mamma dice a mio babbo e tecla se ti volvo bu problem io prendo il zafons io mona einfach. Ti stai cheo fai teo aber ja wie wenn elle wäre schiel ciao koi at de alle fin finale alle facce
0: grands problem de l'Albania questa von trent zu nons si zwenzer se dine wie mehr se kapesche mai stau lu culpa trac nus turna in puspa indiana was
1: mio bab wäre präsent co patrac il sem prem sons che nus eran keo el terciava dine de jetze comanze lu schon na was aber per nus de plickel sons maven pipauk era li doi de tornar na vos perche keo in nosa veta keo in nosa mits keo in nosa familia et go ben buon de monde de tornar na vos
0: tutina cosa ins metra von quei de letzte sures fac sac e pac a di senza ve in grand plan a por condich
1: co genau sta scho ende nus essen de ver in aven per moi moi sor nus eran pins quei era natural moi chance quante che in aventura nus aveva un buco con nus vezim pus poi nostra famiglia scoi va in avon ne moi insomma c'è jo begi leo quel natural moi tutto orden che sa dentro ne co essere te in stress per in avon aber tutina es ist stau speziale.
0: Wie es bab Lorenz Lala, der Pibiarzon, scolast de Sport de Jona, giudetina gada, che la gestiu scappada dall'Albania da letzte sura sina tiara comunista con sia familia per survivor, simplemente per liberar sia a vossa vita.
1: Ja, quei oia scioia, e la gestiu proprio andrei qui.
0: A ce che ho enica da udiu, forse se vai scurreggir mai si constat, bo, wie es dat? Era da camera tra la televisione statale dell'Albania. Da ad esce venius un po' in contact col mon, se viu bandunà la tiara, co quien se veve di abu da lezze zures, viu un po' coi funzionesce, con son el vest, tornaus a navos, raccuntau e coi els collegas, quello veniu, già sta un po' in sbai fatal, perché chi lo veniu de sil suent, che l'ha di fatto propaganda an virs al stadi, e coi allo e custau del propi sis ons per giun, la vete un po' del bab stata in teket ruinata, senti qui?
1: Genau, e qui era in tecla tema del bab, per cui senza scappare che el sapeva bocce che giubeggia o se con tutto qui questa è una motivazione di dina ven.
0: Scodete, cos'è se scappare dall'Albania? Critic che ven? Ad oz, cos tornais a navos? A figlies vacanzas? Cioè, rigurdien ce sveis, nie qui tot in altro monus?
1: Io ho davvero tutto in altro mondo, se mi dà estremo, ho venuto a Biaba Gigiau, quelles regordienças che nos vengiù da quel mercato Tirana in, yeah, in praktisch tot naven qui tot in alter mercato
0: a scapai cu la valigia da Albiert da Sil tier Albiert da Sil propi vivi o da la cofra o da la valigia qua questau dis per vus e per la sora la iuna
1: per nus sco detch stau schon ein tec in stress per quel che nus essen veni in Svizzera a lanciata erans in per Gisa Luzerna su entro la polizia veni da lu ani portau nus a Basilea su entro Basilea ni lu portau nus per 3-4 Gis ad Altstetta a Songall su entro 2 jamnas ad Altstetta ni lu portau nus a Rueun.
0: In se aveva mai no kin sacent a per condic svivim in pausco singuilas
1: genau in se aveva bo els venivan a dina puspoi prendevan si ci portavan in aven ad in se aveva mai osa venien i per nus prendeni nus ci prendeni nus ne portani nus ja era schon ente che alti special
0: kun son sa metravon pels genitors per vos era que forse ente in avventuri o saibo.
1: Ja, yeah, speziell era naturalmente inskapeva ja ebbo il lungaj, quae era naturalmente et si cioina quin stueva capi, klar veva sleu lieut ca venevan, cinciavan tec albanese, tudesh, ed inse veva bortutina bo, ce translatation ius, ce scovai, et ja. Yeah.
0: Adal davos nila finala sa cantai, sa casai a Danis, Danis Tavanasa, quae sa inson di quello la stazium finala da quae viadi.
1: Questa anzi gi, qui è stato in Leuc, non che stas gi per moi mamma, e la geva dina, qui ho in Leuc, qui venius meridiaus dils meuns de Deu, per cui che ella era scibugien leu alle montagnas, ella era einfach extrem fan di quel Leuc, e io vezzo quel sentiment, ella ha saveu portanus propri leu, non che ella voleva.
0: Ed in quel caso, forse è il piccionge da s'integrare leu, a Danis en sur selva,
1: ja, yeah, per moja mama, moja sora, moj, ja, yeah, il bab veva tek problem slančata, perče ka el veva tek tema de las montagnas, el era no alti da tir, a kui el si če ka len conosceva bo Tirana, aber, ja, yeah, nus esen se čentai propi.
0: A vini akceptai na vende im prim di?
1: Questa è una buddhista che io stavo, questa è una buddhista ricordata, ma io sai anche di che io faccio estremamente buone esperienze, e io ho mai giù il sentimento che noi siamo buoni accettati, giovane ciò io. Noi siamo in periodo in conoscere bia buona leut, che hanno giudato noi, in bia momenti, no, per cui alla fin finale, già se oggi, noi siamo buoni accettati.
0: A tutti noi, io stavo sempre, Eder lalasches, stoi smetravon setz, orzeses de casa adomat, de stoi fassaka paka prender las bubas la familie abandona la tiara per vede problems, schin sabo datiu jara ni bo, fa schon mal al venter.
1: Co fa mal al venter, es ves e mai metravon oi de fa, schoetzi cioi, per questo se gi a mes genitors chapeau, kel zangiu la curaja, de fa schoen pas.
0: A strusch se vivi usen in Svizzera lula proxima Frieda, in a grande Frieda la morte della Momo vus vevas die gen di Jones. Questo entra in operazione, che in se setzi da bain, mos il suenter lu surveniu alta febbre, ca custaua della la vita. Pia in sa strusch magunau ina Frieda la proxima.
1: Ja, yeah, questo è un momento estremo dir. Io avevo un'altra speciale relazione con mia mamma e yeah, questo è un sommabile per noi e in una tiara non c'è tutti in hospes e il babbo aveva un po' lungato e la migliore parte del che quando viene venuto e lui sta a yeah, crescersi due fonti aveva un po' Stiamo in Svizzera, stiamo tutti in tornare a voi, scovai vi ne vanno, also questo è in fecci greve temps.
0: Ci ammirau da voi, proprio al bab durante quel sonso lui?
1: Al bab ammirau da noi, noi siamo la famiglia Kaduf, Armin e Elisabeth Kaduf, che hanno già fatto noi in quel temps. Elisabeth ha già fatto, per esempio, gentà per noi, del bab, che stava naturalmente lavorando, aveva venuto a casa, e scodici, also noi siamo giù, Klech da den conoscer Leut kan gi dau fechnus.
0: Alla morte della mamma in quel spital so entro quell'operazione quasi in sedi questo in cas giuridic questo se c'è che ves pi probabel bosch ciao capita in operazione ed in a certa resca tanton
1: ja yeah, alla fin finale voi nus tutina so vegnu rajun. Miu bab era per scho Deus ca cicioi oi boiu boin en tot quel process. Et el a schon gesch novender lanciata, nus essen en ina tiara neu kil dreich a ina valeta, per quai va los vinavon et mera ca nus trovegnin rajun, perce quai de ver stau cicioi ca asceva aina main bojo bidja.
0: A vus vai so vegnu rajun?
1: Ja, so enter seasons. So enter seasons, voi nus la fin finale survegnu rajun, quai naturalmente ne stau cicioi per meu bab fece important, el veva schon gett novenda lanciata, io venia gudinia, per quai ca nus voin rajun, ad in Svizzera cica rajun gudonia, et quai ha dau naturalmente del ina gronda motivazion.
0: A tutina, mi da bolla situazion, ca la mumma turna an avos, eins lu abres viu, codins accepta, perdona forza quai niei.
1: Ja, kulzons, kultems, sunio entik, ja, vantik patriciao so enter con quei orden, della fin finale, ascens gi, ins asce perdona, ins a perdona, las motivazions de co che quei miedi a faccia schöne lavur seinsebo, aber, ja, per ve la pace e la veta è din importante se ve perdona.
0: A co ei la relazion oz con strecce quella cu la famiglia, cu il bab, abri cu la sora, ca vive tons co io sai a Turic, a la bassa?
1: Genau. La relazion è fec strecce, nus voin, il strois muscultiers, a in vina von, tutina congref chi era, et nus essen contents ca nus ascioin gude, nus strois, osa natural moin e, cu las feglias e la dona de meu bab e la famiglia integ vini da pi gronda che non se vene un gude a scibia onz insemen.
0: Al bab, non c'è di una nuova veta, sain si un in gamari d'aus, un in gada giù famiglia. Eder Lala, quell'antira historia, in vos, in prems 10-15 anni della veta, c'è rola, gioga quella, è un noz in vostra veta?
1: Una gronda rola, per quel che tot quel che io vai os ni nostra famiglia a success lavur famiglia a tot quei naturalmente stau si cioè che moje mamma aveva schon affirmau schon avendo lanciata et ja moje interpretazione de tot quel che jo vidiau è stau einfach ella ha dau la veta per quel che io a moje sora se vuoi tutina continua in a veta che è in Svizzera ne
0: è emozionale
1: ne
0: sì amblida qua quest'au quest eins pi probabel mai ni qua ina parte la vete d'anton scordi di avon perdona sta si mra an avon autre weide bo
1: autre weide bo di depende di na che perspektiva kin sa scho lessen zwei wie avon lessen zwei wie avon la negatività allo stat an seri leo at de fa wie avon leo con tutta la negatività ni lessen mira i ordine tek pli positiv ad an proado fa wie avon il mer possoivel perché cul zons, cul temps, die diventa zecco tut in tec in normalità.
0: A vinavon, tra nus vai cun musica. Al proxim javis, the final countdown, in hit, in mega hit, da Europe ca mincin. Pretendi os in again canosce, dias ventos in prems, tuns, quella musica ca vais javisau e per quei profil, da co?
1: Quei è stata una delle mie canzoni preferite, quei erano il Pins, e noi eravamo nell'Albania, quindi quarta volta che noi siamo venuti in Svizzera, e quei erano in te che la canzone che si ricorda mai in quei tempi, Albania, sgulà in Svizzera.

0: Cun 8 ans stuiu bandunà il da casa, l'Albania, vivius si la fuiglia o da la velija, ad un flau in niev da casa lo el grejun, lu piars en fec giuvens ans sco buop la moma, ed l'ala a bugiu una veta in a fonza sempla, nu chi ha adina dau su lei. Ostas el d'anton da dic s'integraus en Svizra si acna famiglia, ad in zasci credio shondina biala a ventiraivla veta, a gidaua surmuntat tot quai a ascinzedi. Franghe un po' il balapoi.
1: Sì, il balapoi è stato un strumento importante per l'integrazione, che ha portato naturalmente a pidatir a mes colleghi, di una faccia insieme, e un trascuo che vuole sovviso in fenda balapoi, e questa è una semplice causa.
0: Ad un cia da balapoi, con l'US, da Nista Vanasa.
1: Genau, che naturalmente stavo in un primo club con bia buoni trainers che hanno usato bia causa in quei tempi e si ricordano un po' in quei tempi.
0: Avevamo accettato e lei ne vende in primo trainamento e con lungaggio?
1: Naturalmente per noi a fondo con questo greve, con lungaggio, con noi essere a Nista siamo stati ricordati entro circa 3-4 mesi, ci avevano già un romano, ci avevano già un romano in scuola tot. Va qui naturalmente il Zafons bisperto, come se naturalmente ne oz, se non Zafons mera in tic YouTube ni, da quei ordini se non vien, se non vien, se non vien, se non vien, se non vien, se non vien, se
0: Wie es ba per gen grandius, bala paist, da dau biarsons en altes liges el Albania, de suente la fuige staus fideivels a quo sport, en Svizzer lo e fait pitar dal diplom sco trenader, al bala pai quo vais dal bap. Bumol nom el bala pai.
1: Quo ja scho ja genau. Quo va vai del bap, naturalmente si c'hoi bo, che va stueu fa, ne scho ja, aber las emozions a tot, vai va schau prender tras meu bap, a quo si c'hoi che sono contents de letzke ella Termezzamente con quelle emozioni.
0: Pitart lo bandunau, Danista Vanasa lo andau sco junior a Quera, si suente con la prima equipa, leo vais d'entrau tredau insieme con Senat Lulic, con distanza stoins di al meir export grigiun de balapai Lulic, ca d'entrau tredau 10 ans de Lazio Roma, de quasi 10 ans per l'equipa nazionale della Bosnia-Herzegovina. Vais un contact con el?
1: Noi siamo buoni amici, sono stati in quei tempi che era a Roma, sono stati sia a Tocca a visitare la Miragiux. Noi siamo un oz, buon amici di, ma buon amici di amici, non si sudinza, non si vizinza.
0: E la dominiava il pass, sez, assieme di davanti a profi, quale sono stati che?
1: Quello è stato scheo, se tu hai comprato con Lulic, se tu hai il tempo che noi dobbiamo insieme, stils A juniors quera, vevel naturalmente in totale altro mindset che io, quei ci cioè che io sto usando di, el veve schon leo il mindset, io avevo in modo da balla poi a nuo d'auter, quelle traccia tra, io avevo l'altro un tutino teg altre scause, ach,
0: Tech sortida,
1: genau.
0: So entri in kurt intermezzo lu una bogn ragaz, turna una vos al grigiuna domat, da leu bien 10 ans. Ed das schon di quel l'equipe che lu diventata l'equipe del Koch.
1: Quoi oi scho ja, de domat oi sta in equipe ne che oi se sentiu moi fech boin, e col club, con l'infrastruttura, con le visions che il club ha giu quei dinas stau cioè ca plegeumi. Per questo non è stato leo per 10 anni, ma è schon se vedo il segno altro da balla poi, sono andato giù con domat, due sgane, vende la seconda liga e la terza liga, vai aber mai sono venuti le due da mi da equipa di segno altro da level tutina, infatti non stato domat.
0: Dopo 2 anni, essi chef trainer del club da balla poi da domat, cosa da essere, spela l'India.
1: Se c'è tutto altro? Weil ich schon trainiere wohne, aber er der Pli tils Jugends, tils Juniors, der Cheftrainer, die in der ersten Equipe, die in der ersten Station, der Schkodjec, die natürlich in Tutsi, die Autor, der dessen Trainer, der dessen Jugendur, Schkodjugendur, schon sind wir in der Sätze, Schkodjugendur, schon sind wir in Wünsche schon Autors.
0: Aus diesem Sukzessur, der Walter Frizzoni, der Trainer, Biars Biarson, se os bail beaucoup tort di Jones al club de Domat, in das quasi numnail in a legende a Domat, ils verstits de Frizzoni, wa bi probabel bustau si simpel.
1: Simpel is in zum bustau, na, sto se di, koi e stau in grand pass per moi, aber koi e stau in pass ne koi er el sigirs ke io venia fa boi noi, io se sentevel moi e sigirs de fa oi, aber scogliec il Walter è naturalmein davvero una leggenda a domat at sorprendere a schöne lavur oi ezco fascinant.
0: Vus esses a lanciata della carriera scotranada, rosa la sesiun vargada, se buio scogli vijau da vos spiars giug senseria, vigni relegai dalla seconda giug alla terza liga, magari nel pisse vent vigni al tranada lume sen da monda, cosa è stau a domat?
1: A domat è senza un po' stau a scioia, per cui dicevo domat oi in una stazione neoca in Saluvra en Ruaus, jau lavura l'FH Biacul Valti insemmen, jau Veselel in Texco è mio mentor da Balapoi, e la Sonadina Gecemi che sta assoluta voz moi ad a mai fac pressione ci cioi in quella direzione. A co fa naturalmente piacere da saver lavora a scioia a Bagigiasitz cioi nef, perché qui oi naturalmente scioia, non sessen vide Bagigiasitz cioi nef, e la Bagigiasitz cioi Osa se ne ho vede perché già si dice che trova il temps.
0: D'anton l'uvra sin sa success e più sempre che da l'uvra c'è success meunca.
1: Quoi oia scioia, aber quoi oia ne fece importantes experiences ne o kins fa, perché io dice il edina a quoi natural mon è in spruch kins auda dina puspoi senza spiar der gudognes bo.
0: A ciò che è il fac, in bien giugaduch, ai budi spete in bien tranader, cioè qualità zdrovi d'anton per essere in bien tranader.
1: Also, una delle più importanti qualità di essere entrenato è seguire l'empatia che sto ve. Naturalmente, sto in se ve, sto in conoscere te che il ballapoi, se ve leggere il giuc, se ve leggere le situazioni. Yeah, quello è so quelle cause che si trova.
0: Alla fine mira, puoi spedire, tornare in seconda linea, tanto esperto.
1: La fine mira è di tornare grado il prossimo anno per in seconda legge, questo è chiaro, questo naturalmente è. Se ciò è fatto importante, per cui domat oggi naturalmente è in club, è che sauda è la seconda legge, poi la terza legge. Boh, con tutto il rispetto per la terza legge, aber domat sto essere la seconda legge.
0: Vieni a spicciare, in sauda è di una puspa che il grigium un glas vessi il mainz in equipa che dat, io le zissi il mainz alla prima legge. Se tornus al canton, bupu sai val dave quel successo al balapai o se compreau cu la bassa, ni vide c'è meunche che nos vain tenim bu pech si mainzen in prima ligia cun x in equipa, cun quera navanta siat forza nie cun domat.
1: Sentra meu moini, stressen te cluvra, scode so gi, lavora insieme tutte le equipe. Io ho un'idea quel sentimento che date a un'equipe che lavora per se sets, bu per la regione, quei sto es mi daintic qua va il sentiment at il talents manegel nos vonge talents che ho d'intorno sins mi rosa per esempio in Cavegni in Konietzka che Antutina success Livia Penk per esempio also s giugadurs mun casi bo i trova einfach in tec in ensemen anstatt
0: in en contralauter
1: yeah.
0: Questa sera vai vi ne von trenamen weis dich Du hast doch drei Gades ad Jamna, sil Platz de Balapai, wie Tier wie in Dukes, de Campionati, la Coppa, Grigiuna, Coppa Svizzera, senza Balapai, vai bo, also il Balapai ed applica mo in Hobby.
1: Yeah, quei oi scho, il Balapai saud in tec ter moe veta, eba, tras quei che ha forse in tec gidao moe, è la situazione che nos ho in giù, da più che nos essa venì in Svizzera, a per quei il Balapai, asher moin, de moe seconda veta, scho per di.
0: A casa, discurri un mo de Balapai. Con la famiglia, con le bubas, io sai bu.
1: Also con la pinche da pli, letza da zez ballapoi, la donna, la grande, o in bosci fans da ballapoi. Aber eba, io hai, ecco, io un prudente conosce moi donna, o dice della teutla, osa, ti conosce moi, osa che io sono giugadur, ti sto sempre se ve, ecco, io dombo pli ballapoi, il ballapoi viene di essere in parte moi.
0: Ed è l'estate d'accordo, con ien, quel compromesso.
1: Mi sa, sono qui, io c'ho un smaridai, io croisciò
0: che. Funzionesce.
1: Funzionesce.
0: Du stai là in puspente che musica, che avessi già visto, musica che consona una grande montata del Chicago Bulls, il club leggendario del basket della NBA.
1: Questa è l'intro canzone del Chicago Bulls, questa è ciò che io la giardina io con i giocatori della mia equipa e la cabina per motivare i giocatori per dare il focus ad loro.

0: tuns de chitarra che fan proprio un pau pial gallina, musica che sein mince case schaien in center de fitness ederlala, hospital profil de dots. In a buona fitness monta bia, important.
1: Oh, important, ja, yeah. Special mein, cui ha da fa con la prevenzione, con la riabilitazione, cui ci c'è che, ja, il stavos ons venius ne diventaus fece importanz per nus tots.
0: Vus manais de pibien si atons al center de fitness a tuseu na quedina stau in giavis da luvrani da manà in aga in center de fitness. An privas die tot an se c'è autre, lue luvrau in sesco vendider, el manor che ua quera, os manais in center de fitness a quest au in siem, in giavis?
1: Ja, yeah. Io levo la dina diventa balapoist, a gudiniam as raps con da balapoi, Jetzt ein Buttungeo, aber tutina weil wir dine el ciao at weil jetzt ein kein Tag dine manifestau koi de ja gudinjam es raps kun Sport koi weil eu kontungeo.
0: Bus il Platz da Ball, mo bein en in Center de Fitness, was die facce leu al Diplom Federal, sco Spezialist per la Promotion del Movimento della Sanadat. C'è proprio d'anton vostra lavoro, sco manader, è quel che da esente me, uno apparats, il centro di fitness, ni sco chef, piuttosto quel da vostra scolissa, da vostra in computer?
1: Also, il lavoro da vostra in computer, da vostra scolissa, claro, quella è d'anton, aber io sono abugen da vostra scolissa, da un apparats, ente me, uno l'alleo, faccio instruzioni, Io faccio lezioni, do lezioni, spinning, do functional training, do ne also, io le schon un essere in te che l'auditier.
0: Adins vesa, fit esses. Yeah. Setz, adina puspoi vid els apparats.
1: Adina puspoi vid els apparats, ja, adina puspoi vid de fazi, ja, ja, i fai spas, io in te super per bagigia giù stress, ne?
0: A quels centers de fitness in je feci domandai a gest de cordon li giu un artikel ni viu una statistica che bun mein income chun millions an in abo de fitness wenn je chun per chien che un avon 3 ons sind diese quel boom a tu sel
1: de nu sind in quel boom special man so enter corona ne che nu so ein piar fec pia clients Era lanciato il Zemprem Zons in Tigref, dopo poi portare quella cifra a Leonocchiera, Denton us essens arrivai puspoi in quella cifra no che nos vevan con clients I va dine puspoi vina vaun ins vesa e us ils de vos dus tre sons le lieut lessen e fa fitness ni abonaments de fitness e durant la stat da von dus tre sons veniva quei buon de monda na na io e meme kaul via laura aber us ven le lieut en mietz von adur di ja io les us in abo lessen chaveren con fitness
0: C'è il rigiorni, c'è il motif che questi domandau?
1: La perspectiva a mi dau, a von vevans il fitness el ciao Arnold Schwarzenegger, tistos einfach esser fitz, mo schoi venzenen in fitness, a stios bufitz, stos njangi bulienen in fitness, a dos era naturalmente tut mi dau, la perspectiva, le lieut lesen esser piseons, lesen veseo meglier, Ja, ose sa la dona Schmidt, da si son tons, venien in fitness, a se senti boin, a fasi u program, a ti ogni gin problem.
0: La purgida è immensa, also i dat programs per tot an si cioi.
1: I dat per tot an si cioi, bia i natural moin eintik, quals programs ki fan ose cun caia tot, neo kins mette tot, tot san semen. Io son ogni dina di moini i drove lieut, specialists ca san de ver, prendersi in anamnesa, ad mirales fin a miras col client, yeah, tras quelles informazions e fa propi in program per quels clients, anstatt gins va einfach leo, fa in program standard a dat quelle lieut.
0: Io è più important che quels apparat vengano dai un dretti in teme, un po' che gins a lui tranaffa liu.
1: Ins a tranaffa liu, ins a sa fa mal, Also, ich dachte, bia causas, ka, ein busch esemples, senza in a instruktion professionale.
0: A personal weiss, schon mehr als in la pagina dad internet, a just immer a duasga, a quei pussai, weil ton personal in quei center de fitness, also in marsche.
1: In marsche, ja, yeah. Io è importante, per las finamiras ka nus voin, dil becu fitness center, ka nus lessen de ver, esser de tira nos clients, a gida els adina cui drovens natural moin, e louvres.
0: Adios sei i fos important. De trenap con sonne prinke Fabia Sport, di en in center de fitness, eder lala. Io me sei din in tec, oh, je bia laura, posse ui en in a stanza, en de denze trenap. Covines de motiva, che son l'autriam nel centro de fitness.
1: Also, speranza che l'autriam non fa ebbia Laura, stia se scena motivazione de di giudò fa sport con 35 gradi. Allora, se ti fa qua, sti vuol svenire tra noi 25 gradi. Fa tutti il tuo sport, o se forse non te più sempre.
0: Plans per ja venire, ni insieme in Giavis che se le sono realizzate.
1: In Giavis che se è un realizzare o seguire la sanità della famiglia, che è naturalmente che può essere una il resto dons il smeons di Dio e vedere che va in avanti.
0: Aber in Svez in Senta esci e bustau sempre in premsons della vita us esses contents, venti rivals vais famiglia, abitais a dom also in sens di la vita è radon.
1: La vita è radon, io sono fech contents a quei naturalmente si cioè, ne ho che io sai che quei stau si cioè ni oi si cioè che moi mamma eleva che nus van che una vita contenta per gli etz sto se oggi sono io fech contents.
0: Un grazie al fech e der lala per quei discurs e per la peda adesso sai mo di visà tot bien con vostro lavoro al centro de fitness lu con son con la famiglia ed è bien success col club de balapai de domat e si va vina von un sto ins di en parentesa mo la tiarza lidia
1: grazie lei
0: mio nome è Andreas Vialana quel profil qual am fleis del raminent sco tot els autres es in play rtr wie es de vos de vis de musica e der lala Red Hot Chili Peppers con Californication.
1: Questa è la canzone nel quale ho trovato l'auto al momento nel quale ho deciso che ho fatto il mio job in fitness, per cui quella canzone usata.

0: Profi e l'Augudinia intorniers in la tour da ATP. Quen dus les temes, oz les dies, al microfon Urs Müller, PNG. En la citat norvegiais Drammen, da tiers de la capitala Oslo, furiesce vin avant in gron incendi. En tante a quel destrui passe 100 unitats d'abitar completa main, quei a conicia la polizia norvegiaisa. Plires 100 personas sein minides evacuades. Redund 60 pompiers combattien contra les flommes, de les lavurs de schizar sei in pompier vini blessa. Duas personas sein minides hospitalisades per via da tisentades de fim. L'incendi s'è rotori al suo entro mesdì in una delle chiese e sai al suo entro sa deresa sperta mainz in le altre chiese. In il Canada furiescono attualmente numerosi incendi di guaut, quasi soprattutto nella provincia Ontario. In conseguenza da tier film spesso sulle metropolis americane Washington e New York, usa il presidente americano Donald Trump per quasi manaccia con conseguenze al Canada. Il Skursk, il film che giugno stoppen venir aggiuntati als dazis de multe sin imports canadais, ha scritto Trump in sia plataforma online. Tals incendi sein mo possibles per quai che il Canada na ciria bici andrec ses guauts, pretende Trump. Tra esemnes, ventre il terra trembles desastrus alla Venezuela ritrac 346 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale. Il denaro doveva venir dovrats per ricostruire la regione e per sostenere le famiglie pertucciate, come ha comunicato la presidente transitorica Delcy Rodriguez. Intanto, se il numero di un frende si aumentasse in passa 5 milioni. Quando Blair le persone che siano anche sparite non siano abbastanza conoscenti, uscì la presidente in avanti. Il 24 del cercle dura strambli la terra nel paese sudamericano con una fermezza da 7,2 rispettivamente 7,5. E anche il tennis, il svizzer Marc-Andrea Hüssler terminesce la sua carriera da profi. L'emna che vende è la sua derniera al turnier del Challenger a Zug, che ha comunicato il turicais da 30 ons in Instagram. Marc-Andrea Hüssler è in da 7 giocatori svizzers che ha grignato il turnier da ATP. Il 2022 è il grignato il turnier da ATP 250 a Sofia in la Bulgaria. Se il suo entra è il contagio è meglio rangazione con il numero 47 del mondo.
1: La meteo.
0: Oggi stati in Mascheide da Soleglia da Nivels, con sonde il suo entra mesi, poi da Rurizzi e Duratis. La temperatura maximale tra 22 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati i colonne strante Quera City e la Pundre Hanau, quai per via da Mimia Blair Traffic. Il lieve quintar con redont 45 minuti da pli tempo viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Mauna, Saira, Festerauni, entweder als Spaniöns oder als Argentins. Aber schon oz, po votin Stadion Plain Romaunzi Romaunzi, festeggiar anniversari, nu en tschüf gratulations per 7 personas. Dapü, das Jubilars e das Jubilars da Dila Dots, just esco prossum qui a pro RTR in sonda, as des dots de lüll. Mes nom Livio Hoffa, flott, es de nossa compagnia. Allegra manch!
2: La Stadt

0: Moni M qui con Sanei al ciao dalla band Boni M der Frank Farian. Vous savez dal produzent ci c'è un tema magari da fatta sa vez in tant cinater der sul palchi fe ir la buca e dis be Mili Vanilli ma appunto Boni M der al projekt da Frank Farian e quel fiste dies otsis otant cinjavel anniversari. Ma i da amo pus ci son nesciuts as des dots de lui.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Nei, c'è un po' in stadion plein. Romance, romance, festeggiation, otz, anniversari. Per example, Damian von Lanten da Ftan. El festeggiascia otz 14 ans. Al 30 avel festeggiascia Jasmin Gabriel da Vrin. Jasper Luzzi a Haldenstein fa festa otzinses 35 anniversari. Jacenka Flisch a Fuldera festa jesotz al 55. Jacen, schon, ha? Mario Mosca a Ramosch fa festa otz per ses 69 anniversari. E l'ora aini ad Anna Maria de Notz ci viva in la casa puntata scuol la fa la festa otzinses 85 anniversari. E al più veglio vilarci non gratulai allora oz da vendelas dude gimez es John Fidel Lombris da Vela el fa festa ozinses 88 anniversari sinceras gratulazions ci gratulescio a vu e as regalins musicals dai scodit oz da vend dallas dude gimez. Io sa, scuola mince di out la possibilità di dar trasi un'ulteriore gratulazione di Invoznom tramite in l'ora la cupala exclusivisma da der TR al jubilar o la jubilara. L'unico usta a fare è telefoner. Le slinges sono libras da vents da dos. 0800 20 25 30, se vuole sat far un plagiare di giunci otz anniversari. 0800 20 25 30.

0: Hey, veramente, nu fai quint oz con el, na telefona schon eher, con el qui ein til radio in paina atras uras, nempe durante il kickeri ses, oz nu neini o al kickeri ses, ili stes dal daini. A Beat Gabriel de Vrin, bundisar Beat.
1: Ingi, Livio.
0: E in sé non è una sorpresa, è schon eher, durante il kickeri ses dit, cioè ciò fa oz nempe gronda party. A chi gratulation el e chai jo vus dal el?
1: Ah, el gratulà a nostra figlia, la Jasmin Gabriel, che fisse verso il suo 30° anniversario, che usa della Tobien, che mondi sempre ben ben con ella, di vis mondi in vigor, che la tot ni stiamis, ad ella sa sti sci scolei, a dominque bien. A quelle se fa il nome di genitors, di sfagliuns con partenari, di seu partenari curdin, ad della tata Benedetta.
0: Grandius, Beat, e c'è as giovius che mincia bab a per sia figlia, e lei l'impain la poppa dal bab, o der der la più bot la poppa dal bab?
1: Piuttosto, perché le sveglie è piuttosto quelle del bab, le sveglie è piuttosto le smuove, ma quelle sì,
0: e lei è un gran fan da balapè, ha l'air potuto surdare qua impain alla figlia, vuol dire, ella domani ce la citerà al finale?
1: Io mi sono detto anche la mia, la vostra mia la buttò un po' in gara la feci con un fan di studesto, avevo grazie buongiorno, per un porto comincia, sai, io tengo con quel scherzo.
0: No, adesso con su dais, Lilia.
1: No, no, questo bene.
0: E oggi appunto è la tornada, è la viva e l'ora a Quaira, ma per far al 30° e la tornada in patria a Vrin, sono sicuro ci darà una bella, grande festa, Giovigiani mi ci casa una bella festa, e prossimo
1: lunch
0: Cifle in l'orario al pacchetto e Beat Nulia in Blüder in Lundes di Juan in l'orario due del Kikeri Sesa.
1: Also fin là.
0: Fin là stas la parte l'ora sarà fin.
1: Adesso spero, adesso fa un prezzicide.
0: Ok, tutto il buon, bella fin demna, arriva.
1: Grazie.
2: La Cupina.
3: Presentato il buon Engiadin a scuola. Il buon con acqua minerale. Buon Engiadin.ch. Bangkok.

0: Nun ein rapportar las últimas emnas besur da resultati, analisar jös da balapé, nu ein joalia al Gordaunzas. Cun nos jö chai momain del Championati Mundial da balapé es quisquia e nu einamo duas chances, amo oz e dumaun da gudonir 100 francs e da davair la chance da gudonir lur in lündes di la traini la sort un tricot da nossa nazionala cu la sottoscripción da totes joaders. Tots question nempe gudonia, varauni lur la chance, eramo da gudonir quel tricot, la sort traini lur appunto in lündes di i fare cittadini a moneda un grand plagiar. Er ha io dato in ulteriore vengiadra, forse non ha dovuto dire, di stat un paio più spinosi desiderio un momento fin giovucciatora, ma er è stato cittadino avanti. Stai clare, se vuoi non avessi davvero dovuto dire?
1: Adi io vai lì doi a 1964, la VM in chiara tudestia, il star era Johan Cruyff, il hollandese.
2: 74 è un buon life, ah Petra? Knapp?
1: Na,
2: ha? Io
1: ero 20 mona, Brenna. Na, sei
2: esatto quello che è stato, ha?
0: 1974, Championati Mondiali da Balapé in Germania, il grand star là è però stato Johan Cruyff. E con quale? Dai oz un novio e con qui son as chavazins respektiv manch as drei pass.
3: Che moment del campionato mondiale de balapè sognau. Tres pass vita il gol.
4: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: 100 francs dai, che vous out, a ciccia nu cerciain a qui, a ciai momenti nu cerciain a qui.
5: La grande sorpresa a quel campionato mondiale, con 38 ans, giocatore preferì del pubblico. Sauts legendari per la bandiera del centun, suenter 6 gols.
0: Che vous non automo gudonia, e non automo partecipa al chai moment che qua è stato e allora è la vostra chance che voi avete un'idea 0800 20 25 30, al numero di telefono 0800 20 25 30. E noi ci stiamo a cicci una qui RTR ci è là?
6: Caudel Beniberter, bien di
0: bien di, e allora ci cerciaini?
6: Quai sto essere stato Italia 90 con Roger Mila del Camerun.
0: In expert, ha?
6: Oh, expert.
0: Aber el ci sono un balapè, du spi bler sonst?
6: Gie, du spi bler sonst, mi reinus, gie.
0: E osse quist actual al plagiu fini, osse?
6: Na, also il Schweizer sind auch super, es sind uns viel content, es ist ja, die Akkausses, Decisions, ein paar Dispiteufels, der Arbiter. Da è quella carta cocina che veni di prima una volta di quella causa sa un po' più piacere
0: e al punto con noi non irai l'ora domani ma curce la posa non durerà 15 minuti di imprese più che farà un più lunch sco tutto lì domani ci crean ci godonia
6: io metto lo sninus metto in tutta speranza della Spagna.
0: Ok.
6: Per quei che gli argentini sono sia al Svizzo se c'è che non stanno per io tengo per gli spagnoli.
0: Ok. E al campionato 2026, donta ci idea e robas negative, resterà ad el in buona memoria.
6: Yeah! Yeah!
0: El Gudonia, 100 francs, Claire ci darà no, Roger Mila. Claire ci non cerca Roger Mila, ed in quella ad eri a mo più speciale, avanti, c'è quasi. 26 anni, no? Dare un po' più speciale ci mio under con 38 anni, o se è bot normale, no? Ronaldo, Messi, il goli da Cap Verde, che era in tua andacura, allora, Blair di under più veloz, ma in quelle andate era qua eccezionale, Roger Mila, il star del Camerun. E il Godone c'è in Frank, e vessel, che era il che il Gudonies in tricot con si tutte le sottoscripzioni di questa nazionale ci hanno fatto ad el tant plagiar, eh?
6: Yes, se gira Frank.
0: Ok, l'undici traini la sorte, tutte queste ci hanno Gudonia, varranno la chance di Gudonier, un di questi tricots Adel, grazie Fitch. El sto stare un moment in al telefon. Noi faremo un po' burocrazia, ha? E a tutti questi ci non hanno ottenuto la fortuna domani. Io ho il rappello l'ultima ad nozio e domanda è l'ultima ad la chance di guadagnare 100 francs e forza è un tricot della nazionale svizzera.
3: Che moment presentata Nicchis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: Servus.
1: Ich habe fad Presche, dat un paar Gas, bastiamo.
2: Il Challenger.
3: Präsentado Opener Kino Savognin. Das Vince 3 für den 30. de Fanadur al Leibernein. Valsurses.ch.
1: Alles Ündisch es ein Tila Chasa Planta Sameden per la Vernissage del Tom de Poesie col Titel Papardez de Nina Dazzi. E quai is be un de Blairs Arrangements ci da ozza in tila Chasa Planta sotto al motto Favella Bella con Bligna ed Arzaia dai ozzi un di culturale in giuccia musica e letteratura romancia staun ein til center e quai da Banura finzaira. Domasi verrai nom tauntarater confins sur confins in dialog dell'istoricra d'Arzeraina Per con l'autori artist Donat Caduff, Gianna Olinda Cadonau prelierai storias e poesie so i daer un referat col titolo il Circus da Lettura Storica con Jan Andrea Bernhardt ci declara le inscrizioni della biblioteca Salis Planta e amo Blair atat più saira alla sotto di un quarto per esempio dai loro eravamo in concert in giuccia a Street Alexander Chantor da ses terzo album ci sono nomna Resonanzas e ci viene accompagnata da Res Corai al Giun di mena blera musica, letteratura e cultura romancia, oz da Banura fin saira, anti la Cesa e era anti il park della Cesa Planta a Sameden. A Splüge comincia la squadra a zomasi la festa delle Nazions, Nazionalfest Splügen, quasi un incontro in cui ci va per umans, tradizioni e culture di differenti paesi ci mostrano le specialità tipiche, tant'altro erano inviati culinari che intorno al mondo durante un di in un lo. Dalla partita qui stanno tant'altro la Germania, l'Italia del nord, l'America del sud, il Tibet, l'Himalaya e l'Ucraina. Però qui di da festa plein gust, musica, tradizioni si d'incontri anche il cor del comune de Splügia davanti alle 4 oz domazzi. E loro erano in Zurselva anche il museo Quart Ligia Grigia a Trun alle 5 oz domazzi la vernissage dell'esposizione d'art col titolo Dils Davos ons da Beat Manetsch. Beat Manetsch è scritto a Trun stat impressionà e er influenzata da artisti come Carigette, Spescia e Schmidt. Es er stat magister d'arte avant ce l'ha allora laureata 35 Jones pro RTR e er pro SRF. Dopo un momento, Aldo ci ha scoperto la pittura e ossa esi ora da mostrarsi ovra la vernissage ed il museum Quart Ligia Grigia a Trun es alla 5 oz domazzi. I grandi piccin si incontrano oz si eramo domaun a Lax.
4: Il Lai de Lax se transforma beim Prest Buspe in ein Paradies per ils Pitchens. Il è temp per la Feste du Fans. In Tende der RTR pudais wustet l'art Chansonette se paraules romances e se il suo entro fare una fotografia de ricordientia. RTR e l'ÖKK presenten la Feste du Fans a Lax. Ils dis Dodge e dis Nov de Fanadur. Nus ans le grein sin vus.
1: La festa do Fauns a Lax a cominciare la sdeis dura oz e va in avanz do maun un ocello Fauns fa forza da fatta tras. Già vis una bellissima fin demna.
2: Il Challenger
3: presentato opener Kino Savognin das vince trais fin il 30 da Fanadur al Leibernein valsurses.ch.
1: Stop. A propos Open Air Kino Savignin, quel comincia in Jövia, in Dürre Nemna, e da Wetzer sun Films sco das Kanu des Manitou, Ewige Liebe, Downhill Skiers o Actualischem, des per Jövia an die Skinos, die Superkritikers, die Odyssey, al no film de Christopher Nolan, e kun Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, e Blair Zatas, ganz stars de Hollywood, e je vuol laut ihre Tüter, un de quists Films, wo decidaut cia nun. E lora, telefonai osse nu regalain 2 biglietti per l'open air kino a Savognin. L'unico che vuoi sta far è telefonar osse 0800 20 25 30. Nu regalain 2 biglietti per l'open air kino a Savognin all'Ai Bernagni. E convegna?

0: As desdot de lügl in 12 minuts esi la sündes ja vüschna bellischme fin demne josse nu eini in comun dem per se sün comun
1: RTR Impuls
0: con David Spindler.
2: Sün comun ha unedit cha quai no sia l'incumbenza del comun. Sün comun ha unedit cha quista taxa sia da paier, cha quai stetta scritta enti la Constitution comunala. Sün comun ha unedit per chai non ha tia collaboratura tut domicil pro nu e paia impostas a quia. Sün comun ha uni in preis da se defender. Sar Florin telefona sün comun e sbraia per vice la naif no sia romida in andret. Sar Andrea arriva sin comune desde la vista el aia de paier massa bler vide la sanazione della via de quartier. Sar Elmin scrive sin comune domanda aiut social. Er in un piccin comun es la distanza mince tant granda. Al comun dis, al comun fa, al comun stes. Quai tuna scoscia al comun ves centinas de collaboraturas cian ingin nu cognoscia. Intant, cognoscene nu bain la laut ci lavuras in comun. Nu es in particul president, nu cognoscene la cianzlista. Taveller precis, nomner la roba cul nom. Taveller insembl cun stima. Quae cu la persona responsabla, cia cognosc. Quae fis er un concept possibil sin comun.

Dotta l'unli in 3 minuti si las 11 dollars noitats vain avant qui a pronu tanta rater con la Marella Oz col tema IA. Also nulla bestia di per sé intelligenza artificiale. So giuvis una bellissima fin demna e al dai domani al grande finale del campionato mondiale da Balapè. Stad baini il zaila sorellias.

0: Las novitats ter RTR.
1: In la Norvegia il gran incendio so controlla, 400 persone sono venite evacuate. E la Venezuela serve in 350 milioni di dollari per ricostruire il paese entro il terremoto.

0: asiatica dal Congo sedras il virus d'Ebola vinavant. Intanto è tibrumen 2012 un cas confermats. Il dumber de morts è augmentas in passa 860, quai an comincia la regenza dal paese central african. Il virus era rotto la primavera. In conseguenza, la WHO proclama il stato d'urgenza internazionale, quai surtut per avvertire il paese vicins. Trei Semnes sventer il terratrembel desastrus alla Venezuela tratsch 346 milioni di dollari al Fondo Monetario Internazionale IVF. Il Zeners doan venir duvrats per reconstruir la regione e per sostenere le famiglie spertucciate, quai ha conicia la presidente transitorica Delcy Rodriguez. Intanto il numero d'un frendes augmentas in passa 5 milioni. Quant bleres persunas che seien ang sparides na sei a bici inconoscent, uscia la presidente vinavant. Il 24 de cercladura strembli la terra nel paese sud-american con una fermezza da 7,2 rispettivamente da 7,5. Quarte vanchi il Montreux Jazz Festival va a fin, fa gli organizzatori bilancia positiva dell'occorrenza. La 60ª edizione ha a carmalà le ultime due semne spasse 250.000 visitadres e visitadres ai numeri in comunicazione. Passa 90% als biglietza in veniz vendiz. In tutta è da passa 7 concerti durante l'edizione del Jubileum. La prossima edizione è l'autoron dals 2 finis 17 fanedur.
1: La meteo.
0: Oggi di una scheide da soleglia da Nivels, con tondels ventremes di poi da rurizis e duradis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonnas tra Quera Sit e la Ponri Hanau, qua è previa Memia Blair traffic. Jede quintar con redond 45 minuti di pli tempo di viadi. Colonnas da tier tras la città di Quera, squares in la via principale tra Quera, Sit e Domat.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR, La Marella.
2: Con sagirs e sagiras esses vus, c'è la lavur c'è vus fagiais, venin debbia surprida da cacci ne meglio degi da cacci autor. In domanda c'è dat da studegè a fa forza in tic tema, a con quella va in veni all'ura della Marella. I è in domanda fece actuale, ma demsco l'informatica e la digitalizzazione als davos decennis folla al moment l'intelligenza artificiale si avvia a nies mondo lavur. Ella avanza pas per pas als ple differents camps a supprena dina de ple chausas che nus crescians fagevan avaun. Na vende sorti chausas, zur raccolta, survia in industria tocan tier programma fa translazions als ple differents lungats, scriver codis, fa musica e films. Procura l'intelligenza artificiale ci nus essen in de forza totes e tots senza lavur, per qua ci drovo di plenus. Con quella domanda se John Kvietzel se facentaus in chat de quai on, ci risposta cielo survenu udisus alla Marella IA dovri anche nus en il futur. Io sono l'Angela Hendry e ci vise ben divertimain con la Marella.
1: La Marella
3: IA cau, IA lau, je IA ai prest da per tot se vesin stertia. In tec scottir la canzon dil pur John, la versione romance da Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Klar, vai ella Marella de Dots bopils I-As, dils Asens, sil puresser de la canzun de Fons, ma vain per la intelligenza artificiale, la KI. Perché quella influenzesce ad inaplific nus a nossa veta, a porge nus possible dats de las qualas nus vain avon mossa miau. A scheia sa jau, per exempel, senza propria VX in idea de musica, fa en pauca secondas in a tut nova versione della canzone del Purgion. A quai, con mo paux clicks con in programma internet, in quel cascau, con Mureca.

0: Fascinant, bo? Perché així spert è sempre sai o crea con la IA nuove canzoni. Denton, se quei va així sempre da sa fa la IA in un lavoro che sto es normalmente pagato ci per sventer. Che vuol quei lo di per nus cristians? Veng la IA a fa nus tozze tutte sforze in di disoccupai. Veni e vina vona dova nus cristians per les lavors che nus vedian il moment. Con intelligente, ai quella intelligenza artificiale a ce ne main. Mio nom è Gionca Wietzel. Benvenuti alla Marella da vart l'intelligenza artificiale. In la Marella che è anche complena main vini da faccia din cristian. Enza setze vesti o fami la veta fix sempla a scha fa quella marella che vustat leist gestosa l'intelligenza artificiale. Perciò è nostir RTR l'uvrain con IA. In a intelligenza artificiale che RTS bia nos collegas della Svizzera Franzosa han sviluppau specifica main pil giornalism a che sustain nus en nostra lavur. A se avessi, per esempio, bomo domanda ella chi che experts da IA1 e che domanda che due sfadels, ma ben suente le interviste e grazie a scrivere ella l'intera Marella con le interviste che ha fatto.
1: Io credo l'idea è fece interessante, sco experiment, e si dire tecnica mein, topo saival, sa scrivere text, sa fa la musica, etc. Giornalistica mein, vese che ho in ogni l'altra domanda, c'è che l'IA, l'intelligenza artificiale, sa seguire ma in gida e da strutturare il text, da analizzare text, date, da formulare autor, forse più concis, più precis. C'è che in sto semplicemente SV è la lavora in base da date, da mostri, bus in base da una esperienza, ni con, forse con impatricia critica, di cui dis quoi oi de quoi che fa o in amarella. As in amarella vive fece della personalità dell'autor, ni dell'autor, la vive della creatività dell'autor, ad edda di una buona ricerca.
0: Relativesce il chef redactor de Radio Televisione Svizzera Romancia, Flavio Bondi. Perché scottier la canzone del Purion, che ho esce a fa la IA con paux clicks, abbain è l'intelligenza artificiale che RTR trova un potenziale. Per esempio, se va per essere creativi.
1: La creatività si dà di orde di una certa empatia, orde di una intuizione, di situazioni reali che capitano al mito di. A cui, per me, abilità, ne causa che una IA sa a un bo, a ve, a tutina si va per tempo, si va per analizzare dati, per svada la IA extreme. Ela è extrem sperta, concisa e precisa. Cioè che oggi, denton, è chiaramente di la IA, quei waffen in utensil, ad quei di natura. E per cui è la sligiazione, te normai, la pli ideale è dina la combinazione denter IA giornalist ni giornalista.
0: Per cui creia le bo, che vien per via della IA a dai nega pli paucas giornalistas a giornalist.
1: Io credo che resta il basenz di informazioni, di fatti. Quel resta ad eternum, per cui trovi ad eternum in giornalism, jeut professionale che fa ricerche, fa buone ricerche, che controllesce, accompagna le autorità in loro lavoro, che gioca il cristian e viene con la rola centrale. Io credo che va bo per deplini pli pauc giornalistes e giornalists, ma poi semplicemente per nuove ruoli e nuove funzioni. Ed io credo che l'IA è un super strumento, quello sostegno, per sapere tutto tenore fa altre cause, fa di più ricerche approfondite, forse chi sa il tempo per nuovi formati, per di più creatività ci sa. Io credo che è una buona combinazione dentro IA e Christians è estremamente ben possibile.
0: La fine mira sto per cui enza setz esser da augmentar ni sil meins da mantenir con l'intelligenza artificiale la qualità del giornalism. Chi che vuol sa già osse profitar da si sostegn ter le più differentes causes che giornalisti fan. Per exempel, se va per resumar liungs reports annuals, transcribar en tiras intervistas de radio els differents idioms, trezata studis engles, ni è, sin trova ina inspiration per ina moderazion, agit per simplificar passages complicades, ni simplement in partenari da sparing per les demandas d'intervista kins les fa. Co? A confit che la intelligenza artificiale veng anc ad influenzar nos lavur, ai naturalmein bo motir nus e les medias, ma ben e enviares autres branches in tema.

0: Las discussiuns che dat cau il moment ein en tota cas fetg vivas e controversas. Con son che va per la demanda, con fetg che la intelligenza artificiale veng ad influenzar nossa economia. A che van its meinis d'economs, analistes, perscutaders e scientistes ne venda.
1: L'intelligenza artificiale non es in gua totter co aier ciot.
0: Tocken.
2: L'intelligenza artificiale fa che nus tuts e tuttas essen in di senza lavur.
0: Kils meinis ein a schi differenz ab ein pleres regiuns, menegia ekonom Eckhard Ernst de la Organisation Internationale de la Lavur in a Organisation Speciale de las Nations Unides a Genevra. In a regiun ei che la technologia ei un relative man giufna. ChatGPT, per esempio, che sta per quella IA generativa, quella intelligenza artificiale che crea contenuti, texti, malezzi, codes, che traslatesce e che dà risposte in domande, dati per de piradont tresons.
3: Wir haben im Moment einfach noch nicht genug Informationen zu den Auswirkungen der Technologie, das heißt, man muss Abschätzungen vornehmen.
0: Sper las datas che mancan, resplenden quellas che sa mesira a rimna, e buex nom l'intera economia. La lavur che la IA sa sorprendere in moment, pertocca per exempel bo tot les lavurs, explicesce Eckhard Ernst e l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Dass es eben nicht manuelle Arbeit betrifft, sondern vor allen Dingen kognitive Arbeit. Und viele Arbeiten im kognitiven Bereich sind nur schwer messbar.
0: Pia, tutte le lavori che non si vedono con gli stiamo. E in base a quelle date, si tenor el è buoni semplice da calcolare l'influenza che la IA ha alla fin finale proprio sulla nostra economia, nostra produttività e nostre plate in generale.
3: Was die meisten Schätzer machen, ist, sich anzugucken, wie in bestimmten Aufgabenbereichen, wie sich dort die Technologie auswirkt auf die Arbeitsproduktivität. Und das Problem ist, dass man das nicht einfach so hochrechnen kann.
0: Vuol dire che l'ouvrain in l'ouvraire e in l'interprese vien grazie a l'aiuto dell'intelligenza artificiale più produttiva senza bo semplicemente pauschalizzare quei effetti positivi per l'intera firma. Studi mostrano, per esempio, che informatici vengono grazie a scinumnai KI-tools via applicazioni con intelligenza artificiale ma in più indipendenti e scie più produttivi. Denton il contact cu colegas de lavur pitesce per sventer. Adie, la singola persona sa grazia alla IA ben veni cu idees pli creatives. La creativitat e la firma denton pitesce a si sper che tots e totes venin cu semejontes idees creades de la IA. I ein de quels effects che fan ai prest non possible de se vedi con fet che l'intelligenza artificiale influenzesce os a propria la produttività di una firma, non di dell'intera economia, a se nus perdim per quei propri negan nostres places. Vitier ven chi ai effet grev de predi con l'intelligenza artificiale ven a se sviluppam. Perciò ils ins pretenden che se ves culs models actuals da LLM, sils quals per exempel ChatGPT ni Gemini se basen, ben gleti da in a intelligenza artificiale che se meionta quella de nus christians. Autors perscutades ein cau pli skeptics a dien che quels LLMs, quels Large Language Models, ein schon ossels confins a quel sein per quoi e in a via ciocca, in a scinumnada Sackgasse. Denton prenin si il cas che tot veni propi pli produttiv grazie alla IA. Lu ai ina delas demondas centrales in quei connex bain, che che nus christians fegiain lu con quella pli grande produttivitat. Producin nus lu simplemente de pli produkts respektiv purgin nus de pli survecs, ni producin de purgin nus pli o meins il medems cotocan de cau, simplemente cun pli paucas personas. Stoin se forza grazie alla IA mo pli luvra 4 dis aliamna. Ni s'augmenta ca tras mo il profit d'investurs et investures. Forza vengen a scheie e ils produkts respektiv ils survecs meiers. A forza datis i zon autors novs produkts a survecs ca nus njang se vain s'imagina. La demanda che facente nus denton probabilmein il plifit il moment, e la demanda quantas plazas che l'intelligenza artificiale vien la fin finale a remplazzar. E chi vester chiau? Ils meinis ein ecau fec differenz. Il Fond Monetar International, per exempel, quenta che mincia tiarza plazza se ves venir surprida della IA. L'Universitat Americana, MIT, di che mincia diejavla plazza el Stadis Uni se ves schon osse venir remplazzada con la IA. In tec auto vese quei denton, per exempel, la Societat de Revision e Cossiezion PricewaterhouseCoopers. Kun analisa ina miliarda inserats de plazes a quai en 24 tiares sin 6 continents, constatesce ella en in studi la Stad Vergada.
2: In resultat central de las cifras globales è che cu la IA venien luvreres a luvres ple valorus, ple productivs a sane contonger ple autes piaies. Al medem moment cresce el diembre de plazes schizon elas spartes che valen sco ple fec automatisables.
0: Et ei ekonom de las Nations Unides, Eckehard Ernst, vese in moment negins indecis per ina gronda disoccupation per via della intelligenza artificiale.
3: Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich die Leute entlassen werden müssen, sondern dass zusätzliche Umsätze entstehen.
0: Quoi che vuol den tombo di, che tot vegn arrestato tin els proxims ons, constatesce l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Arbeitnehmer müssen damit rechnen in den nächsten Jahren, dass ihr Arbeitsumfeld sich verändert, ja, dass bestimmte Tätigkeiten eben weniger wichtig werden und dafür andere wichtiger.
0: Co quai vegn la fin finale den ton a vese o, a cimidades che vegn da, jetz ai tot enormi streng, bein different. Scola informatica e la digitalizzazione fulle il momento e l'intelligenza artificiale sei avvia in nis mondo lavoro. E la avanzescia pass per pass in più differenti campi ed influenzescia lau ad ina più fecci con us l'uvrain. E le idee che la si vede sostenne e discarganus anche meglio il minchia di è in il momento presto si vastas scola malguessa dat che la porta con ella. Che è stato, per esempio, se l'intelligenza artificiale decide se vuoi tu essere in prigione?
4: Che vuol dire automaticamente che tutto viene su più interin, ma che il desiderio è che tutto in su enter un po' di dire, ok, io voglio decidere l'autore o di quelle e quelle regioni. Per cui che lui si vuole essere che viene più gesto, perché l'intelligenza artificiale non conosce vostro buon collega, né di o qualcosa che un po' parete, né scienze, ma poi quella un po' valore o di quel che la sa di fare la decisione. Io credo che quel fosse non da donna mas in quella direzione.
0: Kai drove den ton cu l'intelligenza artificiale e vina von il Christian, da jetzt meini ai e John Sialm. El docesce intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grigion FAGR se facente di ne puspai con l'influenza della IA sin nus Christians.
4: Io trovo lei l'intelligenza artificiale, per esempio, per programmare. Cioè, io ho detto che devo fare per me un HTML in menu, ad né Gemini né ChatGPT, ando bagnato di fare quella semplice causa. In se lo stiu fa sets, in ton a puspe prender scogit l'intelligenza artificiale. Also, i va bo senza inni laut, also i trova se hier la collaboration da Christian ad unta l'intelligenza artificiale.
0: Ad asciaia el tocca nossa e ang bo viu in intelligenza artificiale kai in bien architect de software che vende programma essenz il sustain del Christian.
4: Quei in a causa fit complexa ad klar in Sachen Chakunel a diskutar genau peer reviews quoi sans va aber per de pli vale boy vai fatti na ga quella experience a vai e sviluppau genau im framework ko al di dau super a pel de mi os pevedla se di tat prendes quoi comon a quoi genau quoi comon kai un zoma busse years no va de te aber problema quoi de busse year quoi comon a pidil je ti as rajun. Aber quoi va eu stiu se vei, as jo gvessi os bagiau enans tjeke fli.
0: Il medem vale, per esempio, è pil mistrin de translatar, in autor cam che l'intelligenza artificiale vegn ad ina pistede d'uvrada. Per esempio, schon mal per schat translatar en tirs articles, texts, ni pagines d'internet, kein bo per romansch, tudest, ni schock in lungatsch kins gepesche.
4: Io ho una collega che translatesce dalla Confederazione causes per Franzò, ad indi al chef selvenuse dei cedianti fasti acmen cau quie catastrofales translazions che ti fas cau. Che si se biau. Pela de che quie a ChatGPT fac a neginca dau mi quie da rideger a quie halt la qualitat.
0: Per veseils bals ni les mal exacte dats che la IA fa, stoin se den ton se ve de pli che la pia esser pli intelligenz che la. Cau vese expert de KI del Grischun, John Sialm, bain e in grand pregel per nosses plates de lavur. Quai, per cas che nos vesen in di de venir meme marschs, meme come daivels per via de la IA.
4: Se nous venin meme komod, se tritjoin, ok, os sto prende no a plea, os sau je tot sociale intelligenza artificiale, quai ei al pigon, prigel, per cui che se nous mirem bo, e che nous steine jour, kun am prende, hat man tira vita, se voi nous schon in problem, per cui che lus vest l'intelligenza artificiale schon prende, dan ven massa plazas. Con nostra creatività ed individualità credo che noi veniamo a dire onde fa cause che in ben meglio e complesse.
0: In punto centrale, è decisivo perché certe piazze restano e vinano, è naturalmente la domanda con fece che noi fidiamo alla IA, con fece che noi, come società, essere la fin finale e prompt ad accettare che l'intelligenza artificiale fa e sbagli. Sbeils, che sanno tutte norsi, sono le conseguenze fatali. Adio ciancelos bocca o din sbeil de translazione, che sa del reminente ben e le conseguenze fatali, per cui chi se mal capì. Na, io vi che occorre da sguardo il traffico alla automatizzazione di quel. A se fosse, per esempio, schon de dich possibile de desister sin locomotivists, ad a il trens autonom, quia dit de la IA.
4: Quei piuttosto in una causa politica, che in svolf bufacque perché che ci è responsabile si datlu tutina in cap. Oggi spetti in un computer fanzi che si stoi essa 100% se gir, si in question fai, si lo si clar, sai da sbalz, a quei ai buol casse, ma nus vain sistems probabilistics a quals fan sbalz. At ma quei dati massa caus kins vesch um fa feins apropos.
0: Il medem vale e pil traffic sin vaia, kai bain intic pli complex ca trends ca van mos in binaris.
4: I dat quei schon oz, kins sves i autonom, je klar i dat situaziuns no kipli difficil, per exempel kui plove fic, sen tramen difficil, der an knoschele vai, aber kui i epel kastione schaia, also si plove fic, schaia el kastione un problem, nisch al soleil da direkte la kamma, scha vese la kamma not, at tanus kastione se kui eschai, nus vim buspitja, ka la kamra vese tutan in a auter, scha al soleil da ten, a tramen seins buspi mitigar kui, kun auter systems, da du a leises en steil mo kameras aber gut falls system no halt kar a tielu pomze de pagaton
0: en schwizer per exempel fa il konzern d'auto da posta de pi oktober vergau tests kun taxis gewande setz koi elles regions rurales de la schwizer orientala la fina mira ai che la jauza adina kukala les en pusta in taxi che porte ella din liuk a lauter wage in on kurzen quels tests. A durant quei temps, dove la IA veni confrontata con tutto quei che in question sto e veni a frida con quel vacun auto.
5: Wir werden dieselben Herausforderungen haben, die jede Lenkerin oder jeder Lenker heute auch bereits schon hat. Wir werden aber sicher Erfahrungen sammeln müssen mit der Technologie. Wie reagieren Fahrzeuge bei Schnee, bei starkem Regen etc.?
0: A il manader del Konzern d'Auto da Posta, Stefan Regli, dit in Oktober vergau e la Tagesschau da SRF. Con stetica quels radon menti chun taxis ort la China vengen la fin finale dovai della popolazion depende ben e con fech che la se fide della IA. A tot noch success de quel projekt, po quel lu ben e ave consequences per quels che fedigen il moment lure danes con e con auto. che vien per via dell'intelligenza artificiale propria ad apli poche plazze del lavoro, jetzt crei expert da IA, John Siam, lo tutina bom. Conzon, schel dat in pinch guarda ne vos elvergau.
4: Nus venedic, schel informatica vien, schel svaneschen, massa plazze, a cese schabiau, differente sorts de plazze einschvanides, aber sotel strien, ai dau de pli plazze sos cul informatica, che avon senza informatica. Ed io credo che quei vale è per l'intelligenza artificiale.
0: Denton con il mondo del lavoro viene fin finale a vedere o il futuro. Jetzt sa è il budì. E per quel che con l'intelligenza artificiale viene ad influenzare il nostro lavoro e il futuro in sci differenze, resti e viene von avviert, se non stuoi ben letti propri s'orientare a nif a fa forse nel lavoro che non si neanche se vien anche si immagina osam. C'è data un insomma lavoro per noi. Ni, se noi l'avrai in tutina, più o meno tutina sco toccan de cau, semplicemente con la IA mo pli 3 dì all'anno per la paga de 1 dì. Per quel che noi essen con ella, è via pli produttivs. Ma, jetzt vi mette pli tost bosch vedia, sco io conosce noi questions.

0: En in futur malguez, sanza bomo mira cun plage e plan speranza, ma vain e cumbia skeptica a tema. Tot en orce experiences kins a fac, cei informaziuns kins a, a cei tendenzas kins vese el present, dominesce ben in de quels sentiments. Coi vale ben epper John Sialm, che docesce l'intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grischun.
1: Dice din la differenza entre in like ed in expert e quel like e din push poi su staus che l'intelligenza artificiale sa ad gli expert e din push poi su staus con pauk che l'intelligenza artificiale va. Also mi fai bu tema. Aber i trova tutina ignora e ebo la strategia la creio che in sta tutina se da io con quei adidat e chances sco adina ad io creio che in sta c'è pa quella chances
0: probablement ei se gest quella se vide di una intelligenza artificiale che sa un bo shibia in a IA che è pie bo un superiore alle intelligenze del cristian che sa da nus il sentiment che trova nus vina von che vien per quei è il futuro da vonda lavur per nus cristians. Denton, con intelligente ai lu quella IA os propi, a cei stonza en se sez capi sot intelligenza artificiale. Percei, duvrau vin il tirm IA, KI ni AI, je prest de per tot.
1: Buona buona de mond, aber bu simpel da da risposta, po qua chi dat en se sez bu ina definizion generale. Schins mir, per esempio, l'internet, scha anfins die, schwein trente definizion su de l'intelligenza artificiale. Ina definizion creieren conoscida, la scienze simpen simular in act intelligent, also schins fanzche intelligent, schalu ai endedens intelligenz artificiale.
0: A scheia che, per esempio, sorta o le tomates verdes delle scotchnes ai de principi già in act intelligent. A quella maschina che fa quai lavora per quai con intelligenza artificiale. Il medem vale, per nomna in outer exempel, che la maschina sortesce o della produzione de medicaments in a scatla con perles per quai che la viu che mancalau in a perla e la scatla. Con intelligente che la IA actuale è la fin finale, per tornare a vostra la domanda da von, jetzt è denton buoni sempre da rispondere.
1: Io vai fare la scuola si musti, il gimnasio lo va un più latin. Ad intelligenza vengono sezze dal latin intellegere, che vuol dire capì, capì in lauter. At io vai buon am flau l'intelligenza artificiale che vuol capì mai, also normalment centiolas de mondes a l'intelligenza artificiale dat la risposta a pida boca la intelligenza artificiale centela de monde na vosa ti io vai us buca più te exact che volus ti us exact quoi ni ins che auter quoi per mai intelligenza definata sco io capeschlai quoi dati te normai a un bo ins vinsir pli de tir Oz eisi pitost savida, da dine kins so wein sinne moda fett komfortabla pi baust, evins fakwe kun Google, a tot sehr kontents kun Google, at an kureven, at la jeven atra, die es wein dokument, at oz cent in simpin ad monda, a so wein so ente risposta, a quella risposta tune e pasciudenta, ai aber tutine buodine correcta.
0: La ragione per cui sbagliate è dentro l'autor il sistema con il quale la IA lavora, declara il docente di intelligenza artificiale John Sialm.
1: L'intelligenza artificiale è un sistema molto deterministico e non probabilistico. Un sistema probabilistico dà risposta che è più ragionevole. Ma più ragionevole è molto che è un dritto.
0: In altro problema con la quale l'intelligenza artificiale generativa ha il momento di ne più fede combattere è che le vengono questo più perdute.
1: Di dambu da più texte che chi in sa schon ramassau os, a cui vuol dire l'intelligenza artificiale, also quals modelli, vengono più perdute, ma ben piuttosto più tubs, alla ragione è che massa texte os all'internet e schon generai dell'intelligenza artificiale a cui fa che è un po' più diverso. als text. Che vuol dire che l'intelligenza artificiale diventa un po' più perduta, ma poi piuttosto più tuppa.
0: La fine mia è per cui sono più da dire di creare un'intelligenza artificiale che capisce, rispettivamente, che viene a prendere meno incombenza intellettuale che in questione fa. A quoi essenza che la stossa vi abbia ordevon. La scienza Artificial General Intelligence, quart AGI, dues con simulare l'intelligenza generale di nias ciurvi, ave se maiontes abilitats cognitives con us questions e se ve emprender. Cu, se venin zominega da quella intelligenza artificiale generale in quella forma, aidenton tot auter che clar. Eschei ad in puspe nom da Elon Musk ni ed Sam Altman, kinzagi bengleiti esci lunch. Kai vendenton baunitart e minche cas ad a pli grondes midades per nus, jetz du es esser a minchina de nus conscient. Perciò quel che viene il momento presentato delle più differenti firme mostra che robot con un'intelligenza artificiale vengono ad una più fecchia a dominare il mondo e c'è che noi veniamo alla fin finale anche a l'ovra.
1: Allora, il nuovo trend è la physical AI, che è un'intelligenza AI che si mette in robot. Abum usko us ein simpnes il computer probleme per exempel al computer sa je buche temperatur ki jo do num kala quelles dates a disposition el sa e budi shi regional ni bo pro kal sa je to kai not kum embodied ai sper ins kal system sa pilot to kai und tsai Also wenn das jetzt für Ponderation zum Beispiel in einer Kiste Poensotlemäuse hat ja auch die Bubble in diesem System.
0: Also zum Beispiel, was dies an der CES, der Computer Electronics Show in Las Vegas, Differenz Roboters kun IA wenn ich präsentiere. Da quels che sementen schon fitza maionsch con us Christians, a caduessen denter Autor SW Begian Zemen, topersuls Autos per l'Industria. Autos robotes che mi musai alla CES a Las Vegas vengono ci zonde feil per casa per nus. Denton scinz mera ils videos de quals robotes, lu aisi ben e clar che veng ang a cuzain amen, togen quels en propi e a schisperz a buns con nus de feil per casa. Il meier fegies denton gest setz in meine de quals novs robotes con IA. Ils videos emfleisus senza problems e internet. A quei staula merella de vart l'intelligenza artificiale, co ella influenzescia nostro lavoro, a con intelligente che lei proprio il momento. Gli experimenti che fosse usando da fa, ai de mirà co quella merella tu nas, se bo iau, ma ben l'intelligenza artificiale ves facella. A scia se ves in scumperia, con fit che trova proprio anche mai co giornalist. Forse sei meglio da bussi il risultato. Mio nome è John Kvietzel, dico vi svoi stat l'au.

0: La Marella.
1: Quai è stata la Marella IA dovri anknus en il futur de John Caviezel, che venida realizzata ad emezza l'imprimiede al Gené de Duon. Qua che era stau de me è il statement che users likes seggine dina impressionai con biece l'intelligenza artificiale sapi fa, a che experts ed expertes per incontro vezzen sur tot con pauk che la IA so. Important sei ein minche cast chins empren ben co intorn cu la intelligenza artificiale, tutina con perderta ne pauk perderta ce la è. Vide ce projekts concrets ce la scolauta specializzata del grijun lavura, quai udinus gesco proxim.

0: Birdy con People Help the People.
1: La Marella.
0: Fosse possibile che l'intelligenza artificiale diventa la salvadra del lungaccio romansch. Sei possibile d'enfla gli chatbots e per sur Silvan valaderne poter? Schein jainus usche, non possibile sei begia, né i ven luvrau it londer. John Kvietzel ha rasdau con John Sialm, docent per la IA alla FHGR, che dat in investa ein lur per scrutazions projekts con IA tot konkret.
2: Nies lungaj san mo pauks, a nies lungaj resden mo pauks, conta Pascal Gamboni alla canzun Unix. A per evitar quel, also il Ramonsch, schwanesche bo in di del tote fac o da nies minche di, ai la scolauta specializzata del Grigion il moment vi da sviluppa in model da lungaj, perché il Ramonsch vegn e vina vondo vraus, per esempio en scinumnai chatbots.
3: Nu sessi mit l'onda de trenai in a... Il modello di intelligenza artificiale che si accende su Silvan. Su Silvan venus più poco che quello che ha texto di tutti gli idiomi.
2: Declara John Sialm che docesce intelligenza artificiale alla FHGR a maneggia il medemo moment che quai hai ecul su Silvan in una grande sfida.
3: Io ho accendato con professori da ETH, da EPFL, per hanno detto che questo è un tema con 98 milioni di tokens, che sono pleitzens di più o meno, e prendono quel sistema non esperto, non efficiente. Il problema è che non si ha a disposizione di 30-50 milioni, che vuol dire vengono meno pochi texti, prendono senza tanacque.
2: E per cui è il momento insieme con altre scuole alte di sviluppare strategie che vengono tutti in un determinato sistema a che funziona. In possibile data fosse per esempio da scia transcribare con la IA il profil che RTR ha fatto per su Silvanis de Vosont a trovare questo text per trenare il modello. Il vantaggio del profil è che il text ha un carattere di discorso qualche vantaggio per l'interazione dentro la questione dell'intelligenza artificiale in questi chatbots.
3: L'idea è che si vede in un caso di questa mente di vuol dire che si interessa per il Ramonsch, che si vede in un caso Ramonsch con quel sistema a cui si sette l'idea.
2: E in un primo passo viene quel chatbot su Silvan del progetto Idiom Voice, fatto per la Lia Romancia e per la Scuola Alta di Pedagogia del Grigion. Vententon sta a disposizione per la pubblicità, a circa mincina mincina che vuol sa cincia con quel chatbot Romancia su da causa del minchedì. E in secondo passo, tu essi no è Vishnankas, il turismo e l'economia se vi profita del chatbot Romancia. Cucco qui vien ad essere il caso, ed è un buon clar. E chissà, tutto il nostro successo del modello vien quel forse in di e integraus ai sistemi di firme internazionali come Google, Apple e Amazon.
4: Nies lungaj, son mo paus, nies lungaj, reisde mo paus.
2: In altro progetto con intelligenza artificiale che la scuola alta specializzata del Grigion è il momento di Londra, ha fatto non con lungaj, ma anche con architettura. Meglio detto con il maletto del nostro vizio a Marcaus.
3: L'idea è che venga begiau in un Marcaus e un vizio che in varie case venga begiau in una nuova casa. A costo quella casa vizio perché la mondi è prou con quelle case.
2: Grazie alla IA che si invita l'onda di trenare, dove lui viene il futuro più semplice da riguardare le caratteristiche del baguette che gli sta sperando, e che il nuovo baguette va bene per il baguette del vicino del mercato.
3: Ella di buscola sto vizio, ma ben ella analizzesse la casa e quel bian bumalez, ma ben quel sinum punktwolken, also quel va con lidar, che sprenzi. Allora si può posizionare di il cose in la finestra, cose in la finestra, cose in a bivesins con le etage imbagliate, a cui per esempio è importante per quei progetti nouas elas etage buca in reccia da fenestras e pli basse, celle pli alze da quellas causas.
2: E mince cas ei la prima fase de quel project d'analisar a modo digitale il malec del dicio del mercau o se affin, menegge John Salm, che docesce intelligenza artificiale alla FAGR.
3: Che vuol dire in conoscius als finistrels, also als fenestres, als balcons de Chevinon, ad os vai naturalmente da fa in a sort produkt, de quoi che vuol dire che sbagliz, Stoins halt es puspisu dadel kastion, ade miras in quoi adi sche quoi en dretch, a sche buon dretch, sche lu asti da kuregir quoi ke buon dretch, a quoi dat ei massa lavur, da schwilupa in a schien au frontend, kinsa so entre luvrak und tot.
2: Sper quals dus projekts ai la scola alta specializzata del Grischun, ong viden quals autos projekts nur ca l'intelligenza artificiale vin implementada. Asche per exempel in Roboter, ca dues spindra persunas senza scientia or de logens malzigirs, per exempel radioactivs, drones, ca duesen se ve detecta in Schweizer senza gronda canere substanzas pregulosas, et en in auter projekt, vai per implementar la IA en in software, ca jida d'organizales relaziuns cun clients.
0: Dianter sustegn a schmenatscha l'intelligenza artificiale e resta in dels temas c'influenzeschen al ple fermnies minche de schon osa a da un biede ple al proxim avenir. Vus weis udiu la Marella IA dovri anc nus en il futur. Io personal mein fos die schon leider schle IA surprendes al futur la vursa al precesa, per exempel la varresti, fa concice porla, fa orden, todo quellas chausas, regalas de nus u sche de pletiams de esser creativs. La Marella

0: Rodriguez. Entan sei il dumbr d'un fremdes augmentà sin passa 5.000. Quants bleras persunas che sein anc sparides na sei a bec clair uscia la presidenta vinavanz. Il 24 de circladura strembli la terra in il paiais sidamerican quai cun una fermezza da 7,2 respectiv meins 7,5. L'Ucraina ha tenorachnes indicazions a tacià dus centers de logistica importants ed in implant dieli en las regiuns russas Moscau e Tambov. Ils centers de logistica ein ins nice già per la furnizium da parts da construcțium per la producțium da drones e per apparats da navigar, a comunicat il president ucranais Volodymyr Zelensky sur la plataforma Telegram. Tenor indicaziuns russes han ins destruit durant las attaches cun drones il deposit del pli grand comerciant online russe en la regiun de Tambov, set collaborator sein morts durant il survetsch de noc. So entre il mezzfinal del campionato mondiale da balapè ha il team dell'Argentina festival ur victoria contro l'Inghilterra con un placat politic con l'inscripzione «Las Insles Falklands en Argentinas». Las Insles en bain avant l'Argentina tocen dentanter il territori d'ultramar britannic. Il responsabile della regenza americana per il campionato mondiale da balapè, Andrew Giuliani, ha ossa dit che gli argentini hanno negli Stati Uniti la possibilità di fare questi statements. Gli Stati Uniti stettien per la libertà di manifestare la sua opinione. La FIFA scumonda acina mai messaggi politici in la piazza de Geo. La regenza britannica e la regenza delle Insles Falkland veven pretendi in inquisizium. Tornain in Svizzera. La colonna davanti il tunnel del Gotthard cresce ad increscer. Al portal nord, tra Altdorf e Göschenen, è la colonna attuale ma in 10-12 km lunga e gli ha da quintar con 3 ore da pli temp da viadi a comunicare il TCS. Il servizio di traffico recomanda da gungir via l'autostrada A3 sin la ruta del San Bernardino e in conseguenza dati era colonna sin le vie grigiunas. Colonna pli lunga dati era al posto confin a Chia. Passo. Kurt avant che il Montreux Jazz Festival va a fin, fan ils organisaturs bilancia positiva dell'occurrenza. La 60ª edizione ha carmalà las ultimas due semnas passa 250.000 visitadres e visitaders an comunicà ils organisaturs. In saia vendi passa 90% dels biglietts. Il Festival de Jazz Montreux va a fin questa sera. En tot ai da passa 700 concerts durant l'edizione de Jubileum che agi in budget de 30 milions francs quai e medembler sco l'on passa. E l'ora anche una novità del sport, tennis, il svizzer Marc-Andrea Hüssler terminesce sia carriera da profi. L'emne che vigne detti el sia derniera al turnier da Challenger a Zug, a comunicia il turiciais da Trentons sin Instagram. Marc-Andrea Hüssler è in de 7 giugadres svizzers ca gudagna in turnier d'ATP. Il 2022 el gudagna il turnier d'ATP 250 a Sofia en la Bulgaria. Sil Zwenter al contangi sia migliora rangazione con numero 47 del mondo. Attualmente figurisce il Bicipli tra il top 300.
1: La meteo.
0: Oggi si parte sulle liv, per parte sul tracci, qua e là si forma nivels di cumulus ed in stocquintar con singulas dracciadas e durizis. Le temperature maximali sono a cuire tra 26 gradi, senza selva tra 20 e 24 ed in legge di notte tra 22 gradi. Era da maun dati na maschaida, tranter blers, nivels e sull'egl, sortot en il grigion del nord, plovi per part, en il sidel centunesi pli sulle liv. Da maunesi in zig pli fresc che oz, cun 22 graz a coira.
1: Vias e traffic.
0: Sin autostrada 3, de direzione San Bernardino, dati colonnas, tranter zitzer si la pontraccia nau, quai per vida memia bler traffic, gli è da quintar, con da don 50 minuti de pli temp de viadi. Colonnas dati era tras la città de Cuira, sco era sin la via principale, tranter Cuira sitz e domat.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Aktuell informai kun RTR la sonda al Mikrofon se L'Angela Hendri. Es meden vin presentau in Theater Vent del Süd, che è in so schon wohl mein die Chausse de Familie. La regissura

0: cultura Rica Lesser e la mamma de din dels actors Juni Bertsch.
1: Ai, qui fa tutto naturalmente più semplice, e non c'è più da essere da più e proverò roba e discorre allora anche con mia mamma accesa sul tocco, qui da questo è già più semplice che scucca già sotto.
0: L'illuminazione o il fra surpriu. Da play del talk de teater ci vien d'ausa alla chiesa planta o dinus gest. Sco proxim.
2: RTR, dalla damau alla saira.

0: Els Diabolics en veni cun nus spelamar in hit de vaun Dejons. Nus mein Ose, bdi spelamar nus meine Sameden. La Chiesa planta a Sameden en vinde minchona differentes occurrences culturales, de antrauter vegne presentau de piquaterons in teater durant la stat. El punct de partenza de Duon pel toc vent del sud sen plans architectonics del 1760 stai. Tuna forzen paude materia pesonta, antiquada. Il risultato presentato in tribuna uon ed in town todauter. Ed il involvai en ina famiglia, Anna Caprez.
1: Il palc, un dels numerus sulers la chiesa planta a Sameden, una buma sa sentigna da persumas il public. Il tötsch, ad una d'arcio in ramo da musica d'Orgelinda Mem, da Bigna Guller, la studenta, ci sta o schna il center durant concerts.
2: Hai, questo era proprio speciale al primo. Ma è nascosto che vi imprendere davvero in un'altra o in un'altra vista. E allora era solo lustig.
1: Scritto il teccio a Daniel Badraun, a mem de plans historics che so c'è in Cesa Planta. Plans d'un architetto, c'è l'autor Samedrin.
3: Era Pietro Solari, ci stava in Leida Com e ci ha fabbricato Fitzgerald Villas, mit der Lei da Como e in Vuclina.
1: Ad ege trovò bger tempo de ricerca per savair sviluppir li storgia. Finalmente es resultò un tötsch con trais figuras principelas. La fancella della famiglia de Salis, Neisa, giovò dalla samedrigna Sara Francesca Hermann. Ella ci sgevigester una renovazione della chiesa planta e impostut una nova cedafu.
4: L'organizzazione di una chiesa è una norma di una chiesa, è una grande cedafu, con una ventilazione di prima classe. Da spera, stuessero essere le ciaminelle, uscì, sono controllo le provisioni e la mudaggio di invece.
1: La rola del figlio, il più vecchio dels De Salis, tornò dall'Instituto de Marschlinz, osurpigliò il giovane de 14 anni, Joni Berch de Zuz.
5: È il giovane signor Vincenz De Salis, è l'ultimo Salis che in questa chiesa, che il plan è surpigliò, e è un giovane che vuole un po' invadere il mondo.
1: E finalmente, appunto, l'architetto rinomnò Pietro Solari, giovò da Lorenzo Polin de Sameden.
6: Che non è da supportare, è una tortura per me. E se non ci vuole disegnare, ci sto schizzare facendo, ci fa plan, ci fabbricia. E voi disporre con la clientela da loro, da Brüssel, ecco, è quella storia.
7: E il patrone della chiesa ci cerna alla porta del prego, eh?
4: E la patrona?
7: Decide il resto, però c'è, c'è l'impressione di avere la controllo.
1: Il tötsch vent del sud vent do sguardi in avos in un sameden vegl da vent passa 250 anz. E l'istorgia combineda con fatti historics ed elements fictifs vent quinteda in un möt fitch moderne divertent e suota striccia il temper col fstiari da quella vota c'è els trais actuars porten. E con cent. La regia del tötsch omnò Ricca Lesser, la mamma del giovane attore Joni Berch. Sia frer Simo è responsabile per l'illuminazione ed il suo titel sintudasch durant le rappresentazioni. As podes di menadir un affair de famiglia.
5: Ai, qui fa tutto naturalmente più semplice. E manaccia pudava essere da più eia e proverò roba. E discorre allora anche con mia mamma accesa sur tutto questo. Più di questo, qui già più semplice che c'è.
1: Una delle più grandi sfide sei a sto, o c'è la regissura, da der vita alle storie su tribuna che Daniel Badraun ha scritto. Poi ci sei a grattaggio. L'autore è in mince caso sto satisfatto del prodotto finale.

0: Hurts a Purple Disco Machine con Wonderful Life.
1: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
0: Quai è stau il evenimento sport col più grande successo forza la storia del mondo. È stau grandios. Usce il presidente americano Donald Trump tirin evenimento della FIFA a New York. A Vinavaun, Judec nus dessen puspe il leggere al Stati Uniti per una VM, quella da senza Mexico a Canada. In VM als Stadis Uni al 2038 con 64 equipes. A un implegron turnier. È insieme da Gianni Infantino. Ad Infantino è Beaus e se di stavo gli veni mai in human, social e cultural plegron pusaival ad els tot sedin part de quai. Al siemi american signor president e ius ein vigur. Ad Infantino Vinavaun, vus dovreis negin, signor president, che fo compliments de vus, dantaun quella VM fos senza vus bedia stada in tal success. Interessant è, che Donald Trump omirau bedia in soli sulet giuc al stadion, til final sese ludentaun sper Infantino. Questa sera dalles Indies dati a un final pin di anter Francia e l'Engeltiara. La Francia les in abiale finizione pel trenader Didier Deschamps, che cala. Kylian Mbappé se ves fini al classement de goals sem plaza in. A l'Engeltiara les musa in a melera prestazione che incontra l'Argentina. Al final, proprio il final è domenica sera dalles 9 di anter la Spagna e l'Argentina.
1: Goals, emozioni, analisi. RTL.

0: Con Adriano Celentano il tempo se ne va sai venu. Precis las 12 miasa, tiams da celebrar.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Benvenuti a quell'ora dedicata alle persone che hanno motivo di festivare per tutte le persone che hanno scelto il gioco di Fenadur al segno Zodiac Giomber. Io conosco siate giubilari e giubilari per quelle persone che vengono su una gratulazione via formulare curi che alle due vanno als biali pleits per elles e curi che vengono tutti i soliti musicali oi a un spazio per vostre gratulazioni. Al microfono se viene vanno l'Angela Hendry, cordial benvenuti. Il più giovane jubilar di Dots è Damian von Lanten de Ftan. El festivesse su qui tordi giave l'anniversario ed ed el vengia vijau. Car ciar Damian, nus tuots gevijaina tai de cor, tuot il bun, senda e fortuna, bels e buns viadis cul te fin. Oz vast a feste gio scuol, cun nus fast de man un eviva. Fin beim bot, ed un bel di at gevijain nus tuots, Teispin, Stefan, cun familia, Andri e familia, sco eir nonna Silvia e Bezegner Ewald. Per Damian von Lanten divise la famiglia in una canzone dels Diabolics, Reggae Man.
3: I said 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Indy.
1: Yeah.
2: Diabolics con Reggae Man. Tut l'aupel jubilar Damian von Lanten che festive shot siu qui tordi javel anniversari. Avrin complenesce Jasmin Gabriel Trentons. Avrin festive Jasmin Gabriel ils jot del siat 2026 siu trentavel anniversari. Nus gratulaina dela de tut cor e divijaina dela per il avenimo tut il bien e che te sia mis mondien en vigur. Oz in BG de Fiasta, il September bialas vacanzas, e stai a schiesco ti eis semplemein super, con quattro us. Quai di avvisna ti, curdin, tes genitors, tes verliuns, con partenaris, sco etia tata Bernardetta. Apollo jubilare Jasmin Gabriel, tatainus, tadlainus la canzun, dini sel a chli la bambalala de partyhelden a sängerfreunde.

0: Partyheldene Sängerfreunde kun Dini Seel a chli la Bambalela. Divisau per Jasmin Gabriel de Vrin, ella festivet schatz in Natalie Ciredon nomnada mein al Trentavel. Adela è gestle jubilare tiascia essele grad la scadiola de Derter. Telefonau per ella o siu bab Beat Gabriel.
1: Ah, ella è la nostra figlia, la Jasmin Gabriel, che festivet schatz il Trentavel anniversario. Che usa Adela to bien, che mondi sempre ben ben con ella. Di visto mondo in vigor cala tot ni stiamis adelle sa sti si scolei a to vinque bien a quelle se fa il nom di genitors di sfaliuns con partenari da seu partenari cordin a della tatta Benedetta
0: della scadio lasce pie Jasmin Gabriel de Vrin celegra quai a cajun de siu trentavel anniversari
2: per vos con vos
0: 30 Junons cumplenesce Ciasper Luzzi da Haldenstein per elvainus sognulus undontes lingias. Ciar figl, no gevijain tuot il bun, senda e fortuna, resta adüna usce in ciar e bunta daivel. Gioda ossa ties vacanzas meritades, ciar saluts bab e mamma cun tuot la braiada. A per festiva de Rudien el 30 Junavel de Ciasper Luzzi vengi vijau la canzun Rivers of Babylon de Bonnie M.

Bonnie M. Procura cun Rivers of Babylon per Schlonsch alles gratulaziuns. Questau slit musical per Jasper Luzzi de Haldenstein el cumplenesciot 31 anni. Jatchen che flisch de Fuldera ene schiusotz avaun 51 anni. Ciar Bab, cordiales gratulaziuns per test conta ciunavel anniversari. Per quist di special ta giuvigeina de cor sandà, fortuna e blers bels mumains. Cia tes nov on es plein plejair, rir e inschmanciables algordaunses. In bel di de festa. Quai ta giuvigen mamma, Andri e Rovena, cun Noan, Selina e Linard. Del slit musical per Jatchen che flisch de Fuldera e che giunge su 51 anniversari è il toc Celtic Crest, nostra la versione della Black Dyke Band.

Ils Franzlis de Tschlin cun ina polca Felix, dat laupa la jubilara Anna Maria de Not, a la chiasa.ota a Schuol, e la festivescioz o tionta tschunons. Nus venin tiela de vosa gratulazion via formular de dots, quella è per John Fidel Lombris de Vela, el festivescio tiontoc. Cartat, cordiala gratulazion sintiu o tiontoc avel anniversari. Nus gratulaina ti de tot cor e divijaina ti tot bien, bia plage, biars bials moments de sulegl e lix, e dorvon tot buona sanadat. Sperain che sas gude tiu gi de fiasta lai i bain cuntai. Celegrain tots de schiaffa in viva cuntai oz, tia beadia Angela Carina, tes beadis Danilo, Lionel, Simon, Manuel, Livio e Sergio, tia cara dona Angela, tias trais figlias Lisi, Lidia e Karin, e l'entire famiglia, nus vain fec bugentai. A per festival de Rudina gli occhi onto chiavel natalezi de John Fidel Lombris de Vela, divise la famiglia la canzone L'Olma, cantada del cor viril Lumnezia.

0: specifica gauda tia vita pensionata. La gauda tia aveva 19. Dobbien si 73 saliti vendelini.
1: La Bernadetta Arpagaus de Lyon, ina collega, ina parianza?
0: Ex donna.
1: Ex donna. A vos weiss, Peter, ciao, vide su natalizia, je vi jais tot bien de della, c'è bi.
0: Ah, c'è un zetteo in liga.
1: Yeah.
0: Ando peggio, cosa qui?
1: A vos weiss, c'è vi jau parella. Il signor è mio pastor del cor sicilian Lyon, dat l'anstral mein feig bugien. Grazie pel telefon, tot bien.
0: Grazie, feig, c'è un'altra, sta bene.
1: Adia.
0: Adia.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Norvegia gli incendi distruiti più che 100 case ed abitazioni. Ed in il 101 Uri hanno in protesta per via del traffico da Guntida. Come due dei temi, oggi le due. Mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. En la città norvegese Drammen, de tiers de la città capitale Oslo, ai da in grond incendi, quel ai distrui completamente passa 100 chiasas e d'abitazions. En tanta in ils pompiers ut controlla l'incendia, comunicia l'agentur de novitats NTB, ins aia evacua 400 personas. Rapports de vart personas grev blessadas na detia bitch, in pompier sevni blessa leva main, duas personas sevni des hospitalizadas per vid da tissientadas da fim. En il 101 Uri ha la popolazione protesta contro il traffico di guncida e traffico di vacanzas. Ad Amsteg hanno donde 60 persone demonstrate avant mezzdì con ira moda coordinata sur la strifla Melna ed uscia a frenar il traffico. Fac l'appel da demonstrare alla cominanza di interesse 101 Uri che pretenda in una comunicazione scumons de transit temporars per dis con fichbler traffic ins stoppia proteger la popolazione e l'ambiente en il territori alpin. La colonna davart il tunnel del Gotthard crescia ad in crescera portal nord tranter Altorf e Göschenen e la colonna actual main 10 km lunga il da quintar con 3 uras de pli temp de viadi quai a comunicia il TCS. Il servizio da traffic recomanda de guncir via l'autostrada A3 sin la ruta del San Bernardino en conseguenza dati era colonnas sin las vies grigiunas colonnas pli lungas dati ultra de quai al post de confin a Chiasso. L'Ucraina tenor acnes indicaziuns attaccia dus centers de logistica importants ed in implant dieli en las regions russas Moscau e Tambov. Els centers de logistica ein insnitzegia per la furnizium de parts de la construcción per la producción de drones e per apparats de navigar, a comunicar el president.

0: Dati colonnas s'implirs giancuns tranter Trüpp Bach e Rotenbrunnen, quai per via da memia bler traffic. Il ha da quintar con radunt 1 ura e 20 minutas de pli temp da viadi. Era in direzione nord dati colonnas tranter Rotenbrunnen e Cuira nord in sperde fin a 10 minutas. Colonnas dati era tras la città da Cuira e sin la via principale tranter Cuira sit e domat.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.

0: las novitats ter RTR.
1: Per via della critica crescente in connex con una maternità substitutiva a Jens Spahn us attraccia le conseguenze. E Rafael Collignon è il primo finalista al turnier de tennis Swiss Open. Come dus dal temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. In la Germania a Jens Spahn demissionasch co chef de fraktion de la CDU-CSU in il Bundestag. En in a brev a la fraktion a Spahn scrit che la informals presidents de la partida de la CDU e CSU Friedrich Merz e Markus Söder, que rapporten las agenturas de novitat Reuters e DPA, cunz a referirs in la brev. Jens Spahn e veni sut quitsch per qualche LSS en venits babs grazie ad una mamma de substitu in il Stati Uniti. In la Germania e qua è scomandà la CDU ed era Jens Spahn setz en s'exprimitz in il passà contro una legalizzazione. En il centun uri a la popolazione protesta contro il traffico de guncide e traffico de vacanze. Ad Amsteg andradon 60 persone demonstrale avant mezzdì con ira moda coordinata sur la strivla melna ed uscì a franare il traffico. Faci l'appel de demonstra a la cominanza d'interesse centun uri che pretenden in a comunicazione scumons de transit temporars per dis con ficibler traffic in stoppia proteggere la popolazione e l'ambient en il territori Alpin. In collaboratur della Deutsche Bahn e cruda ordin tren in movimento ier saira quai durante una dispite con i passagier. El saia grev blessa e se stadi de sanadat saia critic a comunicia la procura pubblica da Karlsruhe. Il tren regional vevin esperta data da radon 120 km l'ora cura che il collaboratur din servetsch de sedirtate cruda ord al tren. Il passagier era probabil alcoholisà. Durante la dispite con quel e il collaboratur cruda contro la porta del treno sino a quai è quella scerpata or dalla fixazione. Il passagiere anins arresta, il treno anins confisca per ulteriores recerches. In novità del sport, tennis tra il Swiss Open a Gstaad a Rafael Collignon contangi il final. Il Belgio ha guadagnato la partita contro l'Argentin Juan Manuel Cerundolo con 1-6, 7-6 e 7-5. Collignon ha per la prima giada contangi il final d'un turnier de ATP. Il final dat il Belg u contro il grec Stefanos Tsitsipas u contro Alexander Shevchenko dal Kazakhstan.
2: La meteo.
1: Oggi del mondo dat in amaschide da Blairs Nivels e fase sulle livas, vitiers dati singulas daracciadas e locale era urizis. Moin il sid del centunesi plidic sulle liv. Las temperaturas maximales entre 26 gradi en la regione da Coira, da maunesi in zig pli fresci con

Musica per Lina Scadin. Per Dai. So in love. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Parvi della critica crescente in connex con una maternità substitutiva a Jens Spahn os attracci las consequences. E Rafael Collignon è l'imprim finalista al turnier de tennis Swiss Open. Come dus dels temas, oz las quattro, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. In la Germania a Jens Spahn demissionage co chef de fraktion de la CDU-CSU in il Bundestag. En in a brev a la fraktion a Jens Spahn scrit che l'haia informa ils presidents de la partida de la CDU e la CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, qua rapporten las agenturas de novitats Reuters e DPA, cun se referirsi in la brev. Jens Spahn è venis ot squitsch per quai quel eses omen venits babs, grazie ad ina mamma da substitut in els Stadis Units. En la Germania e quai scomandà la CDU ed era Jens Spahn setz en se exprimitz en il passà contr in legalizzazione. So entre las attaches americanas en il sit de l'Iran è interrot il provvediment d'aua da baiver per 20 vits alla costa, radond 10.000 persone saem pertuciadas, a comunicia la regenza iranaisa. Per vide las attaches è destrui in implant per desalar l'aua da mar. La noce sin sonda il militar american de Novamain attaccia mires en l'Iran trant rautre implants dalla logistica militara. L'Iran de sia varta attaccia mires en la Jordania, il Kuwait ed il Bahrain. L'interpresa startup Indica Skyroot Aerospace a spedire l'univers con success sia in prima raketa portanta sviluppata privata in l'India. In quart'ora suente la partenza la raketa messa in libertà sia Charger ed in altezza da 450 km a comunicia Skyroot Aerospace. A bordo erano plir apparati da clientela che volevano savare se questi apparati possono far fronte alle condizioni in l'univers. Tracta trant router de satellits. Ina novitat al sport, tennis tra il Swiss Open a Gstaad, a Rafael Collignon contengi il final. Il Belgio ha guadagnà la partita contro l'Argentin Juan Manuel Cerundolo con una 6-7-6 e 7-5. Collignon ha per la prima giada contengi il final di un turnier d'ATP. Il final dat il Belgio u contro il grec Stefanos Tsitsipas u contro Alexander Shevchenko dal Kazakhstan.
0: La meteo.
1: Oggi da maun dati na mascheide da blers nivels e fase sulle livas, vitiers dati singolas da racciadas e locale era urrizis. Moin il sidel centunesi plidic sulle liv. Las temperaturas maximales enter 26 grads in la region da Coira, da maun es in zic pli fresch cun 22 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 in direzione San Bernardino, dati colonna, simplirs cianculs trantr trüb Bach e Rottenbrunnen, qua e per via da Memia Blair Traffic, gli era quintar con radont 1:20 de plitem da viadi. Era in direzione nord, dati colonna, trantr Rottenbrunnen e Cuira nord, ins per da fine 10 minutes. Colonnas dati ulter da qua e tras la città da Cuira e sin la via principale trantr Cuira Sitz e Domatz.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
0: Kunzemperverz

0: Las novitats der RTR.
1: Il squitsch ha diventato memia grond. Il chef de fraktion della CDU-CSU Jens Spahn ha demissionà. La Chiara è diventata memia gronda e nel centun Uri hanno demonstrato 60 persone per via del traffico da Guncida. E le temperature diventano in zic più fresche, sono entro 26 gradi nella regione di Cuira, poi in squintar da Maun con 22 gradi. Come trais del tema Stropping Out per Vos Ozlas Chun, mio nome è Olivia Christen, buonasera, picciu sessas dalla partita. In Germania Jens Spahn demissionà come chef de fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. In una brev alla fraktion ha Spahn scritto che l'ha informato il presidente della partita della CDU e la CSU Friedrich Merz e Markus Söder, rapportano le agenture di novità Reuters e DPA con se riferirsi in la brev. Jens Spahn è venuto a squitch per qualche LSS e è venuto babs grazie ad una mamma da sostituzione nel Stati Uniti. In Germania è quai scomandà la CDU ed era Jens Spahn setz en s'exprimitz en il passà contro una legalizzazione. In il centun Uri la popolazione protesta contro il traffico di Guncida e traffico di vacanze. Ad Amsteg hanno radon 60 persone demonstrato l'avant mezzdì con ira moda coordinata sulla strivla Melna ed uscire a franare il traffico. Fatti l'appello di dimostrare alla cominanza di interesse centun Uri che pretendono in comunicazione scomons de transit temporars per disconfitch per traffico in stoppio proteggere la popolazione e l'ambiente in il territorio Alpin. Al portal nord del tunnel del Gotthard, tranter Altorf e Göschen e la colonna attuale, ma in 17 km lunga, gli è da quintar con 2 ore e mezza de pli temp da viadi, comunicesce il TCS. Il servizio de traffic ricomanda de guncir via l'autostrada a Treders in la ruta del San Bernardino, in conseguenza dati era colonna sin las vies grigiunas. Tranter Cuira Nord e Rotenbrunnen perden ins redund 40 minuti per via colonnas in l'autostrada. Con quai all'exterior. In collaboratura della Deutsche Bahn è cruda ordine treno in movimento. Ier saira, quai durante una dispita con un passagier. El sae gref blessa e se stadi de sanadat sae critic, a comunicia la procura pubblica da Karlsruhe. Il treno regionale viene sperta dat da radon 120 km l'ora, cure che il collaboratore di inserveggio da sedirtate cruda ora del treno. Il passagier era probabile alcolizzà. Durante la dispita con quel, il collaboratore crudà contro la porta del treno e sino a quai è quella scerpata ora dalla fixazione. Il passagiere ha inizio arrestà, il treno ha inizio confiscà per ulteriori ricerche. La polizia turca ha arrestato 119 persone che venivano sospettate di aver in connex con l'organizzazione terroristica Stadi Islamic. Gli sta in azione nazionale in 30 province, tra quelle era Istanbul ed Ankara, a comunicare il Ministero dell'Exterior. Alle persone arrestate saranno facce in 30 router d'essere commembre dell'organizzazione terroristica Stadi Islamic e di far propaganda sulle media sociali. So entre las attacchas americanas en il sit dell'Iran è interrotto il provvedimento d'Awa da Baiver per 20 vicis alla costa. Radond 10.000 persone sem pertucciadas a comunicare la regenza iranaisa. Per vid las attacchas è destruì in implant per desalar l'Awa da Mar. La noce sin sonda il militare americano novamain attaccia miras en l'Iran tranter altri implants della logistica militare. L'Iran da Siavart attaccia miras in la Jordania, il Kuwait ed il Bahrain. Per finire anche una novità del sport tennis, il Swiss Open a Gsta da Stefanos Tsitsipas contengi il finale. Il greco guadagna la partita contro Alexander Shevchenko dal Kazakhstan con 6-4, 3-6 e 6-3. Tsitsipas a suo interpassa in non puspenaggiato contengi il finale del turnier. Il finale del Swiss Open è domani, domenica, Stefanos Tsitsipas dat contro il Belge, Rafael Collignon, che appena in prima giada, insomma, contangi il finale di un turnier d'ATP.

0: municipala tranter Cuira Sit e Domaz.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Demà una sera affronta il campione mondiale attuale l'Argentina e il campione europeo attuale la Spagna. Il numero 1 della classificazione mondiale incontra il numero 2. A successo di Odevaun, in clar favorit da Tibegia. La defensione dell'equipe spagnola constata, ossia Spagna incassau mo in gol, l'Argentina per incontro siat. Per se antero gli argentini faci toccano sa geniv gols, alla Spagna mo 13. Spagna ne tutina Argentina, nus va intucau al puls de dus fans, io son l'Angela Hendry, che vi sne bella sera de vus totes a tutti.

0: to try. Musica svizzera sin undas remonchas Pegasus con Next Day.
1: Il campionato mondiale da balapè per RTL. Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxensport.
0: È il più lungo campionato mondiale di balapai, va in edda a fin. Demando domenica 6 luns, col 104 avel match al final di Anter Spagna ad Argentina. Da dina vart l'Argentina c'è dipendente da din superstar Lionel Messi, dall'altra vart la Spagna c'è vive dalla fermezza del collettiv. Chi deviante domenica campion mondiale de balapai? Quaise Sergio Guetz domandaus, ed elo discurriu con duas persunas, che in quels dis un pau ple nervusas, che autras.
2: Ignacio Pérez Prat è nascia a Buenos Aires e immigrò in Grigion o in Prandia Romansch il siscor lezze d'antante resto argentin. Elo simplemente plagerci l'Argentina gioia il final.
3: Na, so va di uplesche, aer burmen commentaos, questo fece impressionant. Per essere sincero, so va in prem semplicemente gudiu quella situazione. Va il bo patracciao mi via.
2: Il Jensa c'è del Pigront, si la squadra da cor gioia il final ad una VM da balapè. Gabi de Gonda o il Corci batta per la Spagna.
4: Vamos Spagna, vamos! Vamos la roja, viva Spagna!
2: Per ella ci è nascita in Spagna a Cordoba e viva in Surselva e il plagier ci la Spagna è qualificata per il final za capesce fitch grant.
4: Perché io sai con importante che balapai hai per l'antica nazione spagnola. Attualmente con una politica che persuade forse 10% della popolazione spagnola hai naturalmente il balapai ossa il gran credo. Ed è vero l'antica nazione che al cor che batte per quella squadra nazionale da Luis de la Fuente.
2: Balapè lascia amblidare il spanzirs del Minciadè, erci Ignacio Pérez Prat veiva in Grigion, mellas da chilometers da vent da sia patria, so el santeir che els moments da euforia da dena antira nazion, enten la quale regia corruption e povradat.
3: Una vittoria in una Coppa Mondiale ai fuggì per indidus, a Scidic, con quella euforia, la soletta può essere gradata, chi sa, da fuggì o da quella realtà miserabile la quale si vive. Né? A Scia che quella declara forse in tecta che la layout batte si fece con chi va per via da quelle cause.
2: Ci è, insomma, nia Scia in avanti, ci l'Argentina gioia puspe il finale della VM scusante il Davos campionato mondiale da Clara Ignacio Pérez Prat Uscheia.
3: Alla stata resiliente, scoinsti, la squadra sa vius reveni, e quella equipa, quella gas sa, enza co, a un rimna quella forza al davos moment, ed un taifer, siat minuta, scosta un contro la gatiara, mi dà il giug.
2: La Spagna per un contro savesse se vadiglia dumela adis, davantar per la seconda già campion mondiale da balapè.
4: Con quella forza da volontà che la roja muessa el moment a con quei gran anim a sostegno che la roja sorvegna dell'antira nazione spagnola, quei satanè insieme, quei vivere insieme, quella passione, io credo che quei dat gran anim alla equipa nazionale spagnola da codignà quella seconda steila sil trico.
2: Durante quella VM in zoglia degna puspe Santia e Ligia, l'Argentina vegge il bonus dalla FIFA, l'Argentina sei ania preferida dils arbiters, terchegli dei Ignacio Pérez Prat.
3: A me sales, a cui vuol cas, io capisco il son, da nunder che certi commentari arrivano, e casuna se dire in te malcontentienza che l'Argentina si è divenida fino a von con aver dato plitost mediocre del terren e da leo capesce leo quella frustrazione ter bia le out che suon da balapai ter le fans da balapai ma a se creel quella sa in opinions
2: resta angla domanda ci gudogna il final
3: deo sa il vera main bo giudica c'è equipa che ha la smelie da chance si la igref per mai da dire.
2: Pi concret è il ter Gabi de Gonda.
4: Io credo che i detti in luce de penaltis con una vittoria spagnola.
0: Collega moderatura Gabi De Gonda ed Ignacio Perez Prat ein Vista al final della WM de Balapai de maun domenica Spagna versus Argentina de vasai las nufla sera.
1: Il campionato mondiale de Balapai per RTR.

0: Pepe. Er là, nu kins chapescha normalmente be baseball e hockey singlas. Il campionato mondiale da RTR.
1: Da mauna sera svainus, Cicci devianta campion mondial de balapai 2026. La Spagna ni l'Argentina. La decisione dati al MetLife Stadium a New Jersey. Siamo in prima mese dati del giugno dati in a show con stars co Shakira, Madonna e Justin Bieber, quella due bide cuzzate plece in 10 minuti, si vince a Tenuvit Londra, venia a Samusa. Ed la partita della show è la band sudcoreana BTS, il musicista nigerian Burna Boy, il dirigente venezolano Gustavo Dudamel e la band Coldplay ad in Cordu Founds de New York. E tot quai in 10 minuti. La domanda della domanda è in town chi devianta neif campion mondial? Argentina? Ne Spagna. Se vuoi lais dà giù un tip, vai la chance di godinè in balapai con tutte le sottoscrizioni dei giocatori della nazionale svizzera, mai se nostra pagina rtr.ch. Tiams da tipa, vai stocca da una sera, querte va nel giugo della snuff, io ci vedo su nos, ben clic.
0: RTR a Campionati Mondiali 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

Quai fussi stau de l'actualità della Serra de Dots. Sco proximo di vus la resumazione del dè de Dursin Cadix, io dèc a dia, che vis du vus in a Biala Serra. Mio nome è Angela Hendry. Fedai bien!

0: Il di per RTL.
1: Oz con Ursin Cadiz. Pauc surprendent a tutina, i ha puspei dau lungas colonnas se las vies grigiunas a Svizzeras. Se la tredis in direcziun San Bernardino, el traffic sta usiri dentro Trüepach e Rota Bruna. Tenor il TCS monta quei da quinta cun in ura 20 minutes de pli pil viadi el sit. Las pi grondas colonnas ad enton sco per ordinari dau avon il tunnel del Gotthard. Tocan 8 kilometers era la colonna in direcziun sit, le umavilu per 3 ures de pli temps de viadi. Per tem supplementara è ina demonstrazione d'Amsteg che giunau. Radun 60 persunas han demonstrau cun i coordinau sur la Ždrimma Melna ad ascia frenau il traffic. Quei organizau dalla cuminonza d'interes cantunuri che pretenda scumons da transit temporars per gis cun fic bia traffic. El Valais ha in Camec sturneu bunamenci en Nurses. Sil Alp Eckerhorn, el Bintal, han moradun 80 animal survivevu i Lurizi e quei Camec. Quei han ils possessurs de las Nurses confermau l'agentura de novitats Kisten SDA. Tenor in allevatur de Nurses seggen tontas Nurses carpadas per quei qui steven tutas ensemen el midem liuc, quei per via de la protezione contra animals scarpons grons. En Tiara Tudescia è il chef della fraktion della CDU-CSU, Jens Spahn, scarpicciau sur da siacna politica. Spahn ha già informau ils presidents da CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, da sia demission, quei rapporten las agenturas de novitats Reuters e DPA. Jens Spahn era niu sot squitsch, per quei quel e siu mariu eren gli babs grazia ad ina muma en stall, els Stadis Uni. En Tiara Tudescia è quei illegal, et on la CDU sco era Jens Spahn setz eren Adina s'exprimi un contrlegalisà, mumes en stall en Tiara Tudescia. Et il sport a tennis. Al Swiss Open a Gstaad è il final fix. Rafael Collignon dalla Belgia ha guadagnato un contro gli argentin Juan Manuel Cerundolo con Ina 6, Siat a 6 e Siat a Chun. Collignon è uscito per la prima gara in somma e in final di un turnier da ATP. Leu frontalus il grec Stefanos Tsitsipas che è su enter in non pushpay e in final da ATP. Si lunch il tema spil moment, io oggi vise leun in abiala sirata.
2: Musica non stop, non interruptions, 100% musica svizzera.

0: light on.
1: Vermus al puls della musica. RTL. RTL.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Nursin Kadish. Pauc surprendent a tutina, i ha puspei dau lungas colonnas se las vies grigiunas a Svizzeras. Si la tredis in direcziun San Bernardino, el traffic sta usiri dentro Trüepach e Rota Bruna. Tenor il TCS monta quei da quinta cun in ura 20 minutes da pli pil viadi el sit. Las pi grondas colonnas ad enton scoper ordinari dau avon il tunnel del Gotthard. Tocan 8 kilometers era la colonna in direcziun sit, le umavilu per 3 ures da pli temps da viadi. Per temps supplementara è ina demonstrazione ad Amsteg, che giunau. Radun 60 persunas han demonstrau cun i coordinau sur la Ždrimma Melna ad ascia frenau il traffic. Quei organizau dalla cuminonza d'interes cantunuri che pretenda scumons da transit temporars per gis cun fitch bia traffic. El Valais ha in camec sturneu bunamenci en Nurses. Si l'Alp Eckerhorn, el Bintal, han moradun 80 animal survivevu i Lurizi e quei camec. Quei han ils possessurs de las Nurses confermau l'agentura de novitats Kisten SDA. Tenor in allevatur de Nurses seggen tontas Nurses carpadas per quei qui stevan tutas ensemen el midem liuc, quei per via de la protezione contra animals scarpons grons. En Tiara Tudescia è il chef della fraktion della CDU-CSU, Jens Spahn, scarpicciau sur da siacna politica. Spahn ha già informau ils presidents da CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, da sia demission, quei rapporten las agenturas de novitats Reuters e DPA. Jens Spahn era niu sot squitsch, per quei quel e siu mariu eren gli babs grazia ad ina mumma en stall, els Stadis Uni. En Tiara Tudescia è quei illegal, et on la CDU sco era Jens Spahn setz eren ad ina s'exprimi an contrlegalisa, mumma sen stall en Tiara Tudescia. Et il sport a tennis. Al Swiss Open a Gstaad è il final fix. Rafael Collignon dalla Belgia ha guadagnato un contro gli argentini Juan Manuel Cerundolo con Ina 6, Siat a 6 e Siat a 1. Collignon è uscito per la prima gara in somma e in final di un turnier da ATP. Leu frontalus il grec Stefanos Tsitsipas che è su enter in non pushpay e in final da ATP. Schilunch il tema spil moment, di oggi vigileun in abiala sirata.
0: Una bella sera da RTR, con musica svizzera.

0: Ponte a huga. Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: RTR, per vus, al puls della musica.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tutti.

vulais vus savair il titel della canzun, na gin problem. Vus chatais quels sin rtr.ch/radio.